0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino, Power Play.
2: Buongiorno. Sono le 4.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Tame Impala, Dracula.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gaia, Bossa Nostra.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, sono le 6.
2: Radio San Marino.
3: Radio San Marino. Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto con della nuvolosità irregolare. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi con valori più elevati sulle zone costiere. Temperature massime che ovunque saranno in calo nella giornata di venerdì. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Sarà forse più nota per aver fatto un selfie con il Presidente della Repubblica piuttosto che per quello che fa, voglio dire.
5: Ma chi è questa?
1: Anna Pepe.
5: Anna Pepe.
1: Rapper.
5: Sì.
1: Invitata alla festa della SIAE, cioè
5: sì.
1: Adesso non invitano più, no? Personaggi di spicco, e questa si è fatta un selfie con Mattarella.
5: Con Mattarella, meraviglioso. Ma si distinguono le due figure, sì.
1: Beh, lei, Anna Pepe,
5: non ha gli occhiali.
1: No, è un tutto rosa. Giacca rosa, gonna rosa, capelli rosa.
5: Un confettino proprio. Tesora. Bene, allora.
1: Un carro di carnevale.
5: No, adesso non essere corbutico, cioè dai.
1: Mattarella con una bomboniera.
5: Titolo della foto: Mattarella al matrimonio di sua figlia. No, invece no, no. Qualcosa, no.
1: Vabbè,
5: una roba normale.
1: Basta, va bene. Stiamo facendo body shaming.
5: Esatto.
1: Allora, siete con i Convessi da adesso fino alle 9, le 6 un minuto, quindi abbiamo appena cominciato, figuriamoci.
5: No, non abbiamo ancora cominciato adesso.

0: dirò, preferivo la cacavella di ieri, quindi adesso
1: smettila.
0: No, vabbè, sono tutti i suoi gusti.
1: Gira, gira, dire. Andiamo a finir lì, voglio dire, eh.
0: 6 e 8 minuti su Radio Savarino, buongiorno dai Convessi. Allora, adesso si parla di frittate, ma delle frittatone.
1: Altro che rutto libero, perché sono stati trovati, sono state trovate 100 uova di dinosauro in Francia,
0: sì,
1: di 70 milioni di anni fa, quindi saranno anche un po' scadute, altro che la salmonella. Comunque si tratta di una scoperta senza precedenti, dicono, sono uova grosse come un pallone da calcio di tetanosauri.
0: Tetanosauri. Poi si sono estinti perché è arrivato il bacino.
1: Mazza che frittate che ci vengono.
0: Beh, lì è bello, dai, però così è meraviglioso. Pallone da calcio, provate a immaginare un uovo grosso come un pallone da calcio.
1: Esatto. Meraviglioso. Un rosso d'uovo grosso come niente.
0: Pensa alle baguette che ti ci
1: vogliono.
0: Pensa
1: che carbonara che ci viene.
0: Ma la miseria, anche con le baguette belle.
1: Meraviglioso.

0: Siete su Radio Summer avec le Converse, Roberto Baghezzoli, Mirko Zani fino alle 9. Buongiorno.
1: Allora adesso andiamo a Catanzaro, perché a Catanzaro hanno cercato di modificare una Toyota per venderla come una Ferrari.
0: Ah, ecco. Proprio aveva non messo, è il primo caso, voglio dire,
1: con gli adesivi al posto giusto, proprio aveva messo il cavallino rampante dove serviva. Però purtroppo qualcuno ha nasato, dice questo che modello è?
0: È il Tarok.
1: Questo Rock è la Tarok, famosa FT 2006, che è la F Tarocco. Comunque è stato denunciato il proprietario, è stato preso per vendita.
0: Ha cercato di trasformare una 500L del 1975 in Ferrari.
1: No, era una Toyota, proprio cioè quelle macchine sportive, però si vedeva che non era proprio una Ferrari.
0: Ha dato una pitturata, forse la mano di
1: due
0: rosso,
1: adesivi, due calcomanie.
0: La mano di rosso data col pennello che a non posto doveva giusto essere fatta.
1: Sai, finché una borsa passi, ma la macchina.

0: buongiorno dai Convessi. Com'è che non parliamo di calcio stamattina?
1: Non parliamo di calcio perché è uno sport rozzo, volgare, sì, violento, una cosa. No, dai, va bene, parliamone di calcio.
0: Parla di
1: allora,
0: calcio.
1: Allora, anno meraviglioso per l'Inter, che dopo il campionato si
0: devi
1: porta
0: schiumare
1: a casa.
0: Stamattina.
1: No, non devo schiumare, anche perché a me fa gioco la vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Fa Djokovic la vittoria dell'Inter in Coppa Italia, perché pare comunque con dei sistemi complicati che io adesso non conosco e non sto naturalmente a spiegarvi, pare che si allunghino le posizioni per andare in Europa e quindi di questo potrebbe beneficiare anche il mio Bologna e quindi insomma speriamo di vedere cose positive. Comunque ieri sera il verdetto è stato veramente secco perché in quel di Roma dove si gioca la finale di Coppa Italia l'Inter ha battuto la Lazio per 2-0. Entrambi i gol nel

0: primo tempo,
1: cosa che non è stata presa benissimo dai laziali, ma che va fa?
0: Ah sì? Ah. No, strano, di solito sono così sportivi. E quindi voglio dire, quindi,
1: vabbè, basta, dai,
0: ci fermiamo qua.
1: Sì, che bello. Nate adesso con Forte su San Marino, buongiorno.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Siamo arrivati alle 6:28 minuti, buongiorno, questa è Radio San Marino, siete con i Convessi fino alle 9, pronti adesso per conoscere quelle che sono le novità della settimana, naturalmente, e che hanno questo percorso aperto per diventare i numeri uno di domani e anche le future new entries della nostra classifica ufficiale, la Top 50.
1: La canzone che sta per arrivare è la prova ufficiale di quanto sia bella la lingua inglese. Liso con Bitch.

0: Peach era Lizzo, protagonista qui su Radio San Marino fra le novità della settimana.
1: Allora, tu prova a pensare se questa fosse stata una canzone italiana. Adesso beh, che credo. Va di moda molto lo slang napoletano. Va bene, sarebbe stato Lizzo, Twok. Hai capito? Non funziona. Invece in inglese è molto più, come posso elegante. Dire, musicale, molto
0: suona
1: elegante.
0: Bene.
1: È vero, quando dici beach. Bravo, la spiaggia, meraviglioso.
0: Esatto, non credo proprio, però va bene lo stesso.
1: Fare, una volta mi dissero...
0: Meretrice sarebbe.
1: Meretrice?
0: Ecco, sì, meretrice.
1: Che mestiere è, scusa? Il telaio? No, cosa fa? Cioè, fammi capire, come...
0: Lasciamo stare, non mi trascinare. Vuole. Lo sai che dopo se tu, no, ecco, continui a provocarmi, o poi dopo dico, che... ecco. Bene, quindi se possiamo evitare...
1: Comunque beach vuol dire anche spiaggia, dipende da come lo scrivete.
0: Beach, esatto, è scritto, non B-I-T-C. Oggi è giovedì 14 maggio, 134esimo giorno dell'anno, 20esima settimana alla fine del 2026, mancano 231 giorni. Quanti giorni mancano a Natale?
1: 224 giorni, 18 ore e 27 minuti.
0: Si festeggiano in questa giornata San Mattia e San Ponzio. Nel 1947 viene inaugurato il primo teatro stabile italiano.
1: È stabile nel senso che sta fermo.
0: Esatto, perché, okay. Che c'ha un tetto sulla testa e una casa.
1: Perfetto.
0: Compie gli anni oggi George Lucas.
1: George Lucas, meraviglioso. È stato un giocatore di poker famosissimo, ha vinto diversi tornei anche online. Lucas, il famoso metodo Lucas.
0: Mark Zuckerberg,
1: grande terzino sinistro della Polonia.
0: Sì.
1: Lascia
0: stare.
1: Terzino sinistro.
0: Ok. Posto. Valeria Marini.
1: Beh, ha scritto diversi libri. Lei scriveva dei romanzi d'amore.
0: Come Liala. Come Liala, no?
1: Sì, certo. Liala Marini, che era la sorella.
0: Esatto.
1: Spesso. Vabbè, comunque ha scritto diversi libri. Proprio rosa, cose molto belle, insomma, delle avventure.
0: Elisa Togut, siamo allo sport, ti favorisco, insomma.
1: Suo marito faceva tofu. Hanno inventato quel formaggio. Poi
0: non si chiama, non è un formaggio quella roba lì.
1: Che cos'è? Il tofu, che cos'è? Un tipo di stucco che viene usato per chiudere i buchi.
0: Esatto, anche. Puoi fare rosoni per i lampadari. Tante cosine. Compilation fra poco con Alex Warren e Fever Dream.
1: Seguirà Ronan Keating, Where You Say Nothing At All.
0: Cominciamo intanto da Liga con Riderai. Buon ascolto.

0: Siete su Radio San Marino, sono le 6.45, siete con i Convessi, buongiorno!
1: Sì, sì, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Vai avanti. No, stavo leggendo una notizia interessante che pare che fra tutte le posizioni che si possono assumere nel momento dell'atto amoroso,
0: sì,
1: ce n'è una che è particolarmente scomoda e fa venire il mal di schiena, okay, perché nessuno lo vuole fare.
0: La posizione della sciatica?
1: Però non ho ancora capito qual è questa posizione, perché non ne parlano, insomma, non danno il nome, sì, anche ricorrendo al Kama Sutra, per esempio.
0: Certo.
1: Non si riesce.
0: No, okay,
1: tu non mi prendi seriamente.
0: No, non ti prendo seriamente.
1: No,
0: perché
1: mi devi prendere seriamente.
0: L'ultima volta che tu l'hai fatto non era manco stato scritto il Kama Sutra, voglio dire. Quindi, no?
1: Come non è stato scritto il Kama Sutra?
0: Non era manco scritto il Kama Sutra.
1: Lo so, l'ho scritto io.
0: Sì, certo, è arrivato. Come no, dai, su.
1: Voglio dire. No, devo dire, ho fatto solo il modello per le foto da inserire nel libro.
0: Esatto, quella del cinghiale.

0: Barry Manilow colora la nostra vita naturalmente con uno dei suoi pezzi forti, decisamente, insomma, carico di energia e soprattutto il bello, direi.
1: Protagonista della nostra collection, Barry Manilow torna con Capo Cabana.
2: Rivivi insieme a noi le

0: 78 siete su San Marino con i Convessi.
1: La cacavella ci stava bene. Devi lanciarti.
0: Certo.
1: Devi lanciarti.
0: Sì, sì.
1: In uno slang, certo. In un assolo. Niente?
0: No.
1: Vabbè, se non voglio lavorare, scusa, non ho capito. Va bene. Allora, attenzione, molte persone che sono state prese per fare un sondaggio ha confessato di sognare in bianco e nero. Allora, adesso sì, la scienza sta cercando di venirci incontro per cercare non solo di farci sognare a colori, ma addirittura in 4K.
0: Ah, ecco.
1: Che sarebbe proprio l'ideale.
0: Perché non in 3D, voglio dire?
1: Beh, aspetta, dai, dal bianco e nero al 3D, subito. C'è un certo subito. Percorso da seguire e la scienza ci sta aiutando. Adesso vediamo se sarà in pillole o liquido quello che dobbiamo prendere per riuscire a vedere i colori, però insomma. Bisogna cercare di aiutare la scienza.
0: Qualcosa di lisergico può assolutamente aiutare, temo. Intanto Giulia Coez.
2: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
13: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
14: Radio San Marino.
15: Radio San Marino. Meteo.
16: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo agli amici di Radio San Marino.
17: Ci attende un giovedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto con della nuvolosità irregolare. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi con valori più elevati sulle zone costiere. Temperature massime che ovunque saranno in calo nella giornata di venerdì. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
13: Sono le 7:01, siete su Radio San Marino con i Convessi fino alle 9 giovedì 14 maggio.
18: Adesso ti devo riprendere in diretta,
13: sì?
18: Perché non si fanno certe cose ai colleghi.
13: Cioè?
18: Va bene? C'è Kate Middleton a Reggio Emilia
13: e
18: non mi dici niente.
13: Lo so.
18: Non
13: ci sono andato
18: due
13: da
18: righe,
13: solo.
18: Due righe. Ah, sei andato, certo, a trovarla, sei andato a salutarla.
13: Sì. Certo, siamo visto andati che... a cena.
18: Chi?
13: Io e la Middleton.
18: Questa non me la dovevi fare.
13: Certo.
18: Questa non me la dovevi. Sai quanto io tengo la famiglia inglese? Oltretutto
13: certo.
18: È un ramo.
13: Del lago di Como.
18: No, del lago di Birmingham. Ecco. Che, insomma, c'è un lago.
13: Andiamo, va!

0: la, anzi, Young Forever, canzone del 2010.
1: Bellissima canzone. Senti,
0: dai, dimmi.
1: Che cosa hanno in comune Leonardo DiCaprio e Sean Penn? Non lo sai? Allora, due cose
0: perché
1: hanno.
0: Perché c'è una differenza sostanziale anche d'età, voglio dire.
1: Vabbè, comunque, sono guardate queste cose. Allora, comunque, la prima cosa che hanno in comune è la passione per i baffi. Okay. Entrambi si sono fatti
0: mustacci,
1: crescere i mustaccioli.
0: Uh-huh.
1: E poi perché amano in maniera veramente incredibile il basket. Sono stati fotografati insieme a vedere una partita dei Lakers in NBA.
0: Uh-huh.
1: E quindi da lì si deduce che hanno questa passione in comune perché erano stati a vedere la partita. Oltre naturalmente ai baffi, perché tutti e due hanno sfociato dei baffi veramente incredibili, anche se Sean Penn sembra il papà di DiCaprio in questa fotografia.
0: Adesso voglio dire,
1: perché
0: a livello anagrafico non ti dico che potrebbe esserlo, ma poco ci manca,
1: ma è giovanissimo Sean Penn,
0: certo, sì, sì.
1: Dire,
0: un imberbe ragazzino, guarda,
1: sembrava ieri che stava con Madonna, insomma.

0: Siete su San Marino, sono le 7:17 minuti. Buongiorno, siete con i Convessi fino alle 9.
1: Adoro dare buone notizie.
0: Dai.
1: Allora bisogna dare una buona notizia. Allora c'era un asino che è stato. L'asino si intende proprio un animale.
0: Sì.
1: Attenzione, era stato smarrito e per 5 anni i proprietari l'hanno cercato. Bene, allora diamo la buona notizia.
0: Dov'era?
1: È stato ritrovato con un branco di alci selvatiche in California.
0: E lui si è fatto gli affari suoi, è andato in gita.
1: Lui si è fatto una famiglia, si è fatto una vita sua, si è fatto certo che, detta proprio una battuta, ci vuole molto foraggio a fare certe scelte.
0: Ecco.
1: Voglio dire, no?
0: Però
1: ci vuole. Però insomma è stato ritrovato. Era là in mezzo, molto. Quando è stata fatta la fotografia, c'è proprio lo sguardo stupito dell'animale che dice: come avete fatto
0: a trovarmi?
1: A trovarmi.
0: Per chi l'ha fatto la spia?
1: E questo è stato. Ah. Ci sono diverse trasmissioni che si occupano appunto di queste cose scomparse.
0: Chi l'ha visto delle bestie, certo.
1: E chi l'ha visto? Il bestiario.
0: Bestiario.
1: Comunque è in California e sta bene. E non ha intenzione di tornare.
0: Tu immaginati come si sta in California, dove è sempre state.
1: È sempre state in California?
0: Sì.
1: Cosa stiamo aspettando?
0: Io sto bene qui, guarda.
1: Col freddo.

0: Giunto il momento di crescere culturalmente e di fare crescere anche a chi ci ascolta. Allora, fare gli addominali non solo fa bene ai muscoli, ma pare faccia molto bene anche al cervello.
1: Ah.
0: Perché tu, muovendo i muscoli, pompi del sangue verso il cervello spostandolo.
1: Mm.
0: Dove? Mm. Adesso, nel caso tuo c'è spazio.
1: Certo,
0: però,
1: certo.
0: Lo sposta leggermente aiutandolo a ripulirsi. Va bene, dalle scorie, da queste cose. Quindi, quando fate gli addominali, sappiate che in quel momento non state solo modellando e cesellando il vostro corpo, ma state anche dando una bella mano al cervello a ripulirsi da varie cose.
1: Quindi preparate anche un cassonetto della differenziata, perché non si sa mai.
0: No, ma non esce niente,
1: ah,
0: è proprio una pulizia interna.
1: Ah, ecco.
0: Non è che esce delle cose.
1: Cioè, il marcio resta marcio, insomma.
0: No, nel senso, viene ripulito, ma non è che si porta verso l'esterno, cioè, hai mai visto roba che esce dal naso?
1: No.
0: Cos'è?
1: Niente.
0: Volevi cambiare stazione?
1: C'è un desiderio forte stamattina.
0: Bene, a posto. Detto questo,
1: ecco.
0: Ce la facciamo?
1: C'è
0: far partire.
1: Certo.
0: Perfetto.
1: Eccola qua.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
5: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml bipacco a soli 4,99 euro.
9: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
10: Per la tua pubblicità.
11: Per la tua pubblicità.
10: 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
12: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
13: 7:32 minuti, ogni ora al trentesimo c'è l'appuntamento che mette in evidenza quelle che sono le canzoni che ovviamente nelle prossime settimane saliranno nel gradimento del pubblico, ma anche di posizione nelle nostre classifiche ufficiali, fra cui la Top 50 di Radio San Marino.
14: Protagonista di questo passaggio della New Play, Tame Impala con la sua Dracula su Radio San Marino.

0: di un cantautore, appunto, di questa terra incredibile. La canzone era Dracula.
1: Dal marsupio?
0: Non lo so. C'è l'angolo dello smanettone?
1: C'è l'angolo dello smanettone. Questa mattina vi insegniamo come trasformare una vostra passione o un lavoretto che fate in casa anche in una vostra professione. Per esempio l'imbustatore.
0: Certo.
1: Vi insegniamo come imbustare correttamente i documenti o comunque le cose che dovete archiviare.
0: Con che cosa? Con che cosa?
1: Beh, si possono usare molte cose.
0: Fra cui?
1: L'ariete.
0: Ok.
1: Allora, il cielo ci invita a calibrare le ambizioni, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola.
0: Siamo al toro, si impara osservando, testando, sperimentando, ogni dettaglio insegna qualcosa, la curiosità è la chiave, non temete i piccoli inciampi.
1: Per i gemelli la felicità è contagiosa, organizziamo una serata di svago o di incontro con i nostri amici più cari, la socialità oggi gioca un ruolo centrale.
0: Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza possono accendere la curiosità. Non temete la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto.
1: Per il leone i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Poco male, la luna in ariete ci aiuta a superare questa malinconia.
0: La vergine, il vostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliete di manifestare apertamente le vostre esigenze senza paura.
1: Siamo alla bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con i vecchi amici e i parenti lontani. Ciò che continua a scaldarci il cuore non invecchia mai.
0: Lo scorpione, se comunicate con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare.
1: Sagittario, con la luna in Marte in trigono, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso.
0: Il Capricorno, la vostra passione è fortissima e vi spinge verso i vostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttate tale energia per affascinare gli altri.
1: Dopo un periodo di possibili eccessi per l'Acquario, si sente la spinta a ristabilire il giusto equilibrio e la moderazione. Cercate di individuare dove potete aver esagerato.
0: Siamo a segno dei pesci, arrendetevi nell'arte dell'imperfezione, non perdetevi nei dettagli inutili, ma elevatevi per ritrovare l'allineamento fra lavoro e quello che è lo scopo.
1: Ci tuffiamo all'interno della nostra compilation.
0: Forse,
1: aspettiamo un attimo.
0: Proviamo, dai.
1: Adesso ci tuffiamo nella nostra compilation Madame Marrakesh con Volevo Capire.
0: Ritroveremo anche Donna Lewis con I Love You Always Forever.
1: Ma si parte dalla rappresentante di lista con Ciao Ciao.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Siete su San Marino, 7:48 minuti, era la nostra compilation.
1: Stavo cercando di capire. No, stavo guardando delle mobilia perché per arredare le case al mare.
0: Ah, ok.
1: Adesso, siccome adesso io non ce l'ho, però se dovessi mai avere una casa al mare, è bello sapere già come potersi muovere.
0: Come uno che compra prima la sella, poi il cavallo, mi sembra giusto.
1: Eh beh, sì, è chiaro. Hai la sella, se ti capita di comprare un cavallo, sei già attrezzato.
0: Le cose per tempo.
1: Per queste cose, cioè una conoscenza, insomma, è cultura anche questa.
2: Dicono

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: Una canzone scritta nel 1975 che rimase un paio d'anni in un cassetto perché non legava con le altre canzoni dell'album che stava per uscire, A Night at the Opera, venne inserita in News of the World 2 anni dopo.
1: Queen con We Are the Champions.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
3: I paid my dues.

0: We Are the Champions, era il 1977, siete su Radio San Marino con i Convessi, le 7:56 minuti, qua la Svezia ha deciso di tornare a carta e penna.
1: Sì. Addirittura, ne penna d'oca.
0: Una questione importante, dicono che insomma la tecnologia non è che abbia aiutato tantissimo i cervelli, tutt'altro, per cui hanno cominciato un inserimento graduale già dallo scorso anno. Quest'anno c'è anche l'obbligo di lasciare il cellulare a casa.
1: Ah, ma si parla degli scolaretti però.
0: Cominciano dalle scuole basse.
1: Quindi si torna a carta, penna e calamaio.
0: Calamaro più che altro facciamo.
1: Quelli sono buoni, con il pacchero.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
1: I titoli dei quotidiani che si trovano questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo con l'informazione di San Marino, titolo centropagina, stop accordo Unione Europea e scontro a distanza fra investitore bulgaro e governo. Fotonotizia centropagina, da Gaza al Titano accolti studenti provenienti dalla Striscia. Taglio alto per Eurovision 2026, niente da fare, San Marino eliminato, non basta il fattore Boy George. Richiami dalle pagine interne, un altro caso a Strasburgo in cui lo Stato patteggia e decide di pagare 11.500 euro. Direttore medico RSA Casale La Fiorina, diverse domande attendono ancora una risposta. E siamo alla Repubblica.sm, titolo principale tutta pagina, consiglio, maggioranza e opposizione allo scontro sul futuro dell'accordo con l'Unione Europea. Bocciato intanto l'ordine del giorno di Rete per costituire una delegazione parlamentare incaricata di incontrare il parlamentare bulgaro. I richiami dalle pagine interne, il Congresso di Stato ristabilisce la verità sull'accordo UE e le vicende giudiziarie. La pagina della politica, il turismo al centro del dialogo fra il segretario di Stato Pedini Amati e l'ambasciatrice Molaroni. L'attualità, sempre da Repubblica.sm, iscrizioni alle graduatorie per l'accesso al nido per l'infanzia anno 2026. E sempre l'attualità, è emesso il bando di selezione per i collaboratori per i soggiorni culturali. E poi ancora dalle pagine interne di Repubblica.sm, Senite Boy George infiammano Vienna senza conquistare però la finale. Calcio, campionato, le reti di Grandoni e Scappini valgono la Conference League. E siamo alla pagina dedicata alla Repubblica di San Marino, dal Corriere Romagna, in fuga dalle bombe di Gaza, due studenti accolti sul Titano, ottenuta una borsa di studio dall'università, frequenteranno il corso di laurea in design. Ricerche a persone scomparse, Lisa e Muffin promossi, sono i primi del 2026 ad aver ottenuto il brevetto ENCI dopo due anni di addestramento. E in taglio basso, centinaia di pellegrini al cammino sulle orme di San Francesco. La pagina del Corriere Romagna dedicata a Rimini e San Marino, il titolo principale a centropagina, ragazzino accoltellato, condannato un 19enne, il 17enne riminese ferito gravemente da 5 giovanissimi, tentato omicidio in centro. Fotonotizia centropagina, il film di Gianfreda, Piove col sole, terminate le riprese. In taglio alto, il SAP rilancia sulla richiesta di nuovo personale, la buona volontà degli agenti non basta. Torniamo a parlare del caso stadio a Rimini, nuovo stadio, ultimatum del comune, richieste modifiche al progetto entro 3 settimane. Ancora dalle pagine interne del Corriere Romagna, Riccione, nuovo direttivo CRI, lista unica al voto. Finto funzionario INPS, un anno per il furto di 20.000 euro. E siamo alla pagina nazionale del Resto del Carlino, Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia. La Premier sollecita il confronto con la minoranza e annuncia il via libera al nucleare entro l'estate. La fotonotizia centropagina, nel regno degli asili, bagno di folla per la principessa del Galles Kate Middleton in Italia, per studiare il modello Reggio Emilia sugli asili. I richiami dalle pagine interne, Riccardo è scomparso dietro front sulla diga, non sarà svuotata, Pesaro, la madre, contano di più i pesci. La cronaca ovviamente ci porta adesso ai dossieraggi, un'altra inchiesta sui poliziotti spioni, venduti i dati di Julio Cesar, Britti e Del Santo. La politica internazionale, Trump arriva da Xi con i manager tech, obiettivi terre rare e dazi al minimo. Stallo intanto ad Hormuz, Teheran non cede, lo controlliamo. E ancora il ministro Nordio sulla condanna di Alberto Stasi, è paradossale e invoca il cambio della legge. E siamo alla pagina di Repubblica, la prima pagina, Meloni Lagrana Consob, maggioranza spaccata. E ancora Trump incontra Xi in missione con le big tech. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, titolo principale naturalmente, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, Inter e 2, dominata la Lazio per 2-0, i nerazzurri fanno il doblete e 16 anni dopo Mu Kivu non era scontato, gioia di Lautaro, il tecnico merita 10, che stagione. E poi ancora diavolo da Duri con Fulkrug, Ildiz, Vlahovic resta, Milan, Juve, la lotta Champions. Caos, orari e proteste, lunedì 5 gare, no alle ore 12, Lega TAR, rischio derby senza curve. Potenza pazza, vittoria di Arrieta per quanto riguarda il Giro, diluvia sul Giro, resta Ciccone, la rosa ricambia Eulalio. Questi titolo, i titoli principali dei quotidiani che trovate questa mattina nelle edicole di San Marino e del circondario. L'informazione su Radio San Marino torna con la nostra redazione alle 11.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto con della nuvolosità irregolare. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi con valori più elevati sulle zone costiere. Temperature massime che ovunque saranno in calo nella giornata di venerdì. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Sono passate le 8 da 7 minuti su Radio San Marino, grazie naturalmente alla velina Roberto Bagazzoli che
1: tua
5: ci ha letto le prime pagine dei giornali. Grazie agli amici di Trebi Meteo che ci danno delle importanti indicazioni su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico, quindi aspettate ancora a mettere fuori le cosine a mezze maniche perché pare che le temperature si abbassino di nuovo, speriamo che non nevichi.
1: Sali, scendono, salgono, non se ne può più.
5: Quella è un'altra storia, lascia fare. Lascia perdere, lascia stare.
1: Fra poco ritroviamo

0: Allora, sembra che l'intelligenza artificiale e il suo avvento soprattutto abbiano scatenato giustamente il panico. Perché? Perché ovviamente vengono rubate le voci senza l'autorizzazione, per cui per cercare di porsi a riparo da questa cosa fastidiosissima bisogna fare una sorta di deposito a tutela, nel senso che si fa una registrazione in maniera tale che non possa poi essere utilizzata la voce. Lo ha fatto anche Giusy Ferreri. Adesso voglio dire... Vabbè, diciamo che la voce di Giusy Ferreri.
1: Tu hai letto il testo che ha depositato?
0: Ah, no, basta dire io sono da Velletri anche.
1: No, cioè... ha detto apre cassa C.
0: Sì, esatto.
1: Ha fatto questa cosa piuttosto originale. Io voglio solo sapere una cosa: quanto costa? È perché non... siamo lì.
0: Non so. Non...
1: Allora.
0: Proprio non. Non so, vuoi depositare?
1: Fino a 5 euro ci arrivo, dopo devo andare in banca a chiedere un prestito.
0: Allora comincia a chiederlo, va?

0: Sean con Pictures of You su Radio San Marino con i Conversi fino alle 9, ben trovati.
1: Buongiorno, è stata ritrovata l'unica giraffa albina. Lo sapevi?
0: Stinta praticamente, quindi?
1: Non è stinta, è bianca, non è maculata.
0: Stinta, è stata lavata con la varichina.
1: Ah, ecco.
0: Probabilmente no.
1: Quindi ci sono le tintorie anche in Kenya.
0: Esatto, penso di sì.
1: Le tintorie hanno sbagliato il lavaggio.
0: Il lavaggista della giraffa si è sbagliato.
1: Questa è venuta fuori tutta bianca.
0: Già.
1: Però non è male, devo dire, insomma, sta un po' così, però. Non sapevo fosse un danno biologico dato da una lavanderia. Pensavo fosse una razza proprio. Ogni tanto salta fuori qualcosa di albino.
0: No, sai, sono quelle giraffe che tu la prendi,
1: la
0: metti nel salotto, poi ci disegni sopra quello che vuoi, no? La fai con i colori che ti va.
1: Praticamente
0: io la tingerei con la maglia dell'Inter, voglio dire, no?
1: Figurati, scherzo, non ti viene in mente nient'altro,
0: no,
1: stamattina?
0: No, assolutamente no. Devi schiattare, guarda.
1: Pure, dai.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: con Love su San Marino e adesso è arrivato un altro momento novità. Le abbiamo viste sul palco insieme durante Coachella, che è questo evento planetario di grande musica internazionale che ogni anno si svolge in questo luogo pazzesco. Le risentiamo adesso fra quelle che sono le novità della settimana.
1: Stiamo parlando di Madonna e Sabrina Carpenter, nuovo singolo per loro, Bring Your Love, questa settimana fra le nostre new play.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Anche oggi vi diamo un prezioso consiglio: venite da Titan Coop perché trovate tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio date maggior valore alla vostra spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più.
2: Fino al 17 maggio per tutti i clienti sconto del 40% su tutti gli asparagi. Conviene al tuo portafogli e alle tue ricette sane. Per i clienti Fidelity Più, set spugna Qualeffi, ospite più asciugamano, vari colori, 6,50 euro.
1: Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta.
2: Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica.
1: Nella nostra compilation all'interno ritroviamo anche Achille Lauro, Comune Immortali.
2: Tra poco anche Gianna Nannini con Io.
1: Si parte da Ricky Martin con Living la Vida Loca.

0: tre successi per te. Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: E ciao

0: Gianna Nannini con Io Siete su Radio San Marino, era, la no, era il nostro triplete praticamente, no?
1: Figurati, dove da parare, figurati,
0: no,
1: se
0: non
1: lo
0: sai. Ha fatto doblete, ancora triplete non c'è, è vecchia, roba vecchia il triplete.
1: Vabbè, quest'altro anno, dai.
0: Chissà.
1: Non ti preoccupare, via le mani dal tavolo, subito.
0: Le 8:44 minuti, c'è anche Taylor Swift, il nuovo si intitola Hoplite.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione.

0: prevenzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: L'album che conteneva la canzone che stiamo per sentire si chiama Manifesto ed è il sesto album del protagonista, uscito in un formato molto particolare perché oltre a quello audio c'era un CD anche con contenuti multimediali.
8: Fantastico, parliamo di Raf, protagonista della nostra collection con Sei la più bella del mondo.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Raff, sei la più bella del mondo, era la nostra collection qui su Radio San Marino. 8:57 minuti, è tempo di togliere le tende, cari.
1: Ah sì?
0: Eh già.
1: Peccato, pensavo che fossimo solo a metà.
0: Visto?
1: Credevo,
0: come vola il tempo?
1: Quando si sta bene in compagnia, certo, è sempre così. Però torniamo domani mattina.
0: Eh già.
1: Domani mattina alle 6 saremo di nuovo qua per darvi il buongiorno e per rovinarvi un'altra giornata, che è l'ultima della settimana. E poi ripartiamo lunedì dopo.
0: Esatto. Voi occupatevi di passare una buona giornata intanto. Oggi chiudiamo con Mick Fabulous. Ciao!
1: A domani!

0: words, more vivid in ways, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto con della nuvolosità irregolare. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi, con valori più elevati sulle zone costiere. Temperature massime che ovunque saranno in calo nella giornata di venerdì. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti in questa nuova mattinata insieme. Le lancette hanno appena scavalcato le 9:34 minuti. Io sono la vostra Katia, il capitano della nostra amata tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno. Il patto che ci lega è sempre quello, cioè non ci importa assolutamente in quale stato emotivo, con quanta stanchezza siete qui oggi. Il nostro compito è quello innanzitutto di farvi compagnia e poi magari, ecco, cerchiamo di arrivare a mezzogiorno un po' più leggeri, con uno stato vitale diverso. Anzi, per aprire le danze oggi ho scelto una frase potentissima di Seneca, quindi preparatevi. Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili. Quindi un invito bellissimo a sbloccarci. 335 104 1027, questo è il nostro numero di WhatsApp. Poi vi ricordo, ci sono le nostre pagine social, Facebook, Instagram e X. Ci trovate come Radio San Marino, protagonista alla grande musica. Beh, arrivano tre protagoniste stupende: Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

L'energia caldissima di Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese per aprire questo nostro giovedì mattina qui su Radio San Marino, e proprio da questo titolo voglio partire: il proprio paese, le proprie origini, perché viviamo in un'epoca storica in cui la parola d'ordine sembra essere un po' scappare, cioè se c'è un problema, se ci sentiamo insoddisfatti o se la nostra vita ci sta un po' stretta, la prima soluzione che ci viene in mente è un po' quella di fare le valigie, anche semplicemente con il pensiero. Diciamo che in psicologia si chiama cura geografica, cioè questa illusione che cambiando città, cambiando lavoro, cambiando nazione, addirittura continente, poi quei problemi che abbiamo svaniranno magicamente. Cioè siamo bombardati, no, da storie di persone che mollano tutto, vanno a vivere su un'isola sperduta, improvvisamente trovano la pace dei sensi e quindi finiamo un po' per guardare il nostro paese, la nostra città, insomma la nostra quotidianità tra virgolette, come se fosse un po' una prigione da cui evadere il prima possibile. E se a volte prendere tutto e cambiare vita è sicuramente una cosa che ci porta bene, che ci fa sentire bene, anzi che è parte dell'evoluzione, a volte invece bisognerebbe avere il coraggio di guardarsi un po' dentro, no? Che i nostri irrisolti, magari le nostre ansie, le nostre insicurezze sono veramente dei passeggeri clandestini abilissimi, cioè fanno le valigie insieme a noi, quindi puoi trasferirti anche ai Caraibi, però se non hai fatto pace con te stesso dopo un mese sotto le palme, ecco, in qualche modo si tornerà a sentire lo stesso identico vuoto che magari si sentiva nel traffico della città. Quindi restare, a volte, non sempre, è sicuramente l'atto di ribellione più coraggioso che esista. Quindi impegnarsi a migliorare, che ne so, anche il proprio metro quadrato, cercare di costruire relazioni autentiche dove si è, fare pace anche con la noia della provincia, con i ritmi folli della città, ecco, in questo senso. Ed è giusto, insomma, anche ammettere che ci sono giornate in cui la voglia di mollare tutto, ragazzi, è legittima, è umana, e non è che dobbiamo sentirci per forza in colpa per questo. Però prima di cercare la salvezza in un biglietto aereo di sola andata, magari proviamo a chiederci da cosa stiamo fuggendo davvero.

sulla radio che senti, Radio San Marino, ed ora da un successo del passato passiamo anche alle grandi novità musicali. Sì, lo sapete, le nostre new play della settimana ci fanno vivere in anticipo anche quella che potrebbe essere la stagione estiva, che speriamo arrivi assolutamente al più presto. E qui c'è un Francesco Gabbani che ci dà un po' il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Il suo nuovo singolo si intitola Summer Funk. Dai, lo sentiamo subito qui insieme.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
0: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
3: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi. Ed ora appuntamento con i grandi successi della musica, al nostro spazio dedicato ai pezzi da collection, e in questo caso facciamo un bellissimo salto dritto dritto negli anni 80 per un brano che ha sicuramente rivoluzionato il concetto stesso di fare musica. Beh, è protagonista Peter Gabriel con la sua Sledgehammer.
6: Rivivi insieme a noi.

Peter Gabriel, Sledgehammer, dalla nostra collection qui su Radio San Marino, quando in questo giovedì 14 maggio sono le 10 in punto, quindi prontissimi per aprire una nuova ora insieme. Io sono sempre la vostra Katia, pronta a rinnovare il tesserino della nostra squadra del bicchiere mezzo pieno, e quindi insomma la filosofia è un po' questa, quella di lasciare scivolare via tutte le incombenze della prima mattina, mettere un po' in pausa per un momento le email e le preoccupazioni. Anzi, noi siamo qui per accompagnarvi, per tenervi il tempo e, se possibile, dai, per farvi fare anche un sorriso. E quindi il nostro viaggio prosegue senza abbassare mai la guardia musicale, la playlist ai motori roventi, quindi ricominciamo da Alex Warren con la sua Fever Dream.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Tutta la poesia e l'intensità inconfondibile di Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto, una canzone che parla di fissare i ricordi, e proprio il concetto di scattare una foto è al centro di una riflessione che ci tocca un po' tutti, perché a volte succede di diventare un po' dei documentaristi compulsivi della nostra stessa esistenza. Mi spiego, andiamo magari a un concerto e si passa diverso tempo col braccio alzato a registrare un video tremolante che probabilmente poi non riguarderemo nemmeno più, quindi ecco, succede molto spesso questo. Oppure, che ne so, al ristorante ci portano un piatto bellissimo e prima di assaggiarlo bisogna fotografarlo da tre angolazioni diverse. Vediamo un tramonto pazzesco, prima reazione non è respirare a fondo ma cercare in tasca, insomma, il nostro smartphone. E gli scienziati a questo proposito hanno studiato il fenomeno, addirittura gli hanno dato un nome, ossia amnesia digitale. E funziona così, cioè quando deleghiamo al telefono il compito di ricordare un momento scattando una foto, il nostro cervello si rilassa, cioè smette di immagazzinare i dettagli, i profumi, le sensazioni di quell'istante, perché tanto sa che c'è la memoria del telefono a fare il lavoro sporco. Paradosso, tragico secondo me, è che pur avendo 10.000 foto nella galleria stiamo un po' perdendo la capacità di ricordare emotivamente i momenti che viviamo, anzi siamo talmente a volte preoccupati di catturare la vita per poterla mostrare agli altri che questo poi invece ci impedisce di viverla davvero e di stare proprio in quello che accade in quel momento. Adesso non dico di buttare via i telefoni, sarebbe ipocrita, però proviamo a riprenderci un po' il diritto di tenere le cose belle solo per i nostri occhi. Quindi la prossima volta che magari vi trovate davanti ad uno spettacolo della natura o se state vivendo un momento di risate con i vostri amici, lasciate il telefono in tasca, guardate proprio la scena, ascoltate le voci, sentite l'aria sulla pelle. Dai, diventiamo un po' anche egoisti con i nostri ricordi, eh? Non tutto deve finire per forza in una vetrina, anzi è tutto da vivere quello che c'è fuori. E noi continuiamo a farci compagnia, sì, in questa mattinata, nel qui e ora. Nel qui e ora c'è Sabrina Carpenter con la sua House Tour.

pensare male in questo giovedì 14 maggio su Radio San Marino, 10:14. Pensare male, cari miei, è probabilmente lo sport in cui l'umanità intera eccelle di più, vincendo medaglie d'oro olimpiche tutti i santi giorni. Diciamo che a volte succede che si ha una vera e propria distorsione cognitiva, che addirittura gli esperti chiamano lettura della mente, cioè qualcuno che ne so non saluta per strada e si pensa subito oddio ce l'ha con me, chissà che cosa gli ho fatto, oppure si scrive un messaggio al partner, lui risponde solo con un ok e poi sopra si finisce per costruirci veramente un thriller psicologico assurdo. Diciamo che si consuma una quantità di energia mentale devastante per interpretare quelli che poi sono magari i silenzi degli altri, convincendoci 9 volte su 10 che ci sia un retropensiero rivolto a noi, ma la realtà, diciamo, umana è molto meno cinematografica, è molto più banale, perché la maggior parte delle volte, ragazzi, la gente è semplicemente distratta, stanca oppure concentrata sui propri problemi. Quindi, che ne so, quell'amico che non ti ha salutato non lo ha fatto perché stava pensando alla bolletta da pagare, il tuo partner ti ha scritto ok perché aveva le mani occupate. Ecco, dobbiamo fare secondo me un grandissimo respiro e imparare a disinnescare queste bombe ad orologeria. Dai, facciamolo con la musica. Arriva Olivia Rodrigo, Drop Dead. No, that-

You can't say no, se non sai dire di no. Beh, con questo titolo diciamo che Lenny tocca un nervo scopertissimo delle nostre vite, ne abbiamo parlato spesso, no? Una delle grandi battaglie quotidiane che affrontiamo un po' dappertutto, al lavoro, in famiglia, con gli amici, è proprio questa, no? Quella magari di non saper dire di no. A volte diciamo siamo un po' la generazione dei sì automatici, magari per paura di deludere, per evitare conflitti o per il terrore di non essere accettati. Ecco, in questo caso si dicono dei sì un po' magari a tutto, a quel carico di lavoro extra anche se siamo diciamo sull'orlo del collasso, sì a quell'invito a cena anche se diciamo l'unica cosa che desideriamo magari è il nostro pigiama, e così si finisce per trasformarsi un po' in perfetti acrobati dell'agenda. Ma qual è veramente il conto da pagare per tutta questa disponibilità? È altissimo, ragazzi, perché ogni volta che diciamo un sì forzato agli altri stiamo dicendo un no insomma che non porta molto bene a noi stessi, cioè stiamo tradendo il nostro tempo, il nostro riposo, la nostra salute mentale. La cosa più triste è che alla fine facciamo magari le cose poi con frustrazione, con rabbia, magari anche diventando un po' cinici. Quindi imparare a pronunciare la parola no è secondo me anche un modo per riuscire a veramente creare un cambiamento positivo. Magari all'inizio ci si sente un po' in colpa, ci si sente egoisti, però mettere dei confini sani è secondo me un atto di veramente di volersi bene, è un sintomo del volersi bene, no? No detto con gentilezza, senza bisogno di inventare mille scuse, bugie per giustificarsi, è comunque una dichiarazione di rispetto verso se stessi. Ecco, perché non è che siamo onnipotenti e non dobbiamo per forza salvare tutti, quindi accettare un po' i propri limiti, ammettere di non avere l'energia per fare una determinata cosa, secondo me ci restituisce anche un'integrità che gli altri alla lunga secondo me rispetteranno molto di più della nostra finta disponibilità H24. Quindi dai, alleniamo anche questo muscolo che è un po' scomodo, però secondo me è anche molto utile, ci porterà grandi benefici.

0: La voce caldissima di Noemi con Non sono io lascia il posto ad una delle nostre novità musicali della settimana, protagonista anche lei, insomma, una donna, una cantante molto realizzata, anzi al centro di tutta la scena musicale italiana, e un brano che racconta della malinconia di un amore complicato, la fatica di fingere disinteresse in pubblico. Gaia con la sua Bossa Nostra.
1: Ascolti i successi di

Gaia con Bossa Nostra tra le new play della settimana qui su Radio San Marino. E adesso dalle novità ai grandi successi, quelli conclamati in arrivo: Lily Allen con Smile, a seguire Harry Styles, American Girls, e poi Rubami la notte, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: di Radio San Marino.
1: Ed ora vediamo un po' che si fa in giro. Vi porto a sabato 16 maggio, quindi il prossimo sabato, ore 21, all'auditorium Little Tony di Serravalle, qui in Repubblica San Marino. Proprio lì andrà in scena lo spettacolo teatrale La vita è in gioco, tratto dall'opera di Alberto Moravia. La regia affidata a Gian Andrea De Cesare e Cristian Guidi. La vita è gioco, è un dramma in due atti che affronta un po' il tema centrale ancora attuale, cioè il contrasto tra una visione ludica dell'esistenza intesa come espressione di libertà e una visione un po' più utilitaria legata al controllo e al risultato. Quindi un'opera che mostra come la libertà assoluta, se priva di responsabilità, possa trasformarsi in un elemento pericoloso capace di condurre a conseguenze anche estreme. Allora ve lo ricordo, appuntamento Auditorium Little Tony sabato 16 maggio ore 21, La vita è gioco.

0: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
6: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Guardalo in televisione. Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21. Su San Marino RTV. Rivedilo su RTV Play. Quando vuoi.
9: Ebbene, adesso è arrivato quel momento che in qualche modo ci fa battere il cuore, perché apriamo il nostro scrigno dorato della collection. Stiamo per far risuonare un vero inno generazionale, un capolavoro assoluto della musica italiana. Il protagonista è Vasco Rossi, Sally, il brano che ci ascoltiamo subito qui insieme.
10: Rivivi insieme a noi

0: Senti che bel rumore.
1: È un brivido che non passa mai, l'immenso Sally di Vasco Rossi. La vita è un brivido che vola via, la nostra collection su Radio San Marino, e questo è forse uno dei versi più iconici della nostra musica, perché ci ricorda in modo fulmineo e potente un po' anche il passare del tempo, no? Un concetto su cui sbattiamo magari la testa di continuo, afflitti da quella che oggi viene un po' definita anche ansia da scadenza, no? Abbiamo questa tabella di marcia lì immaginaria che la società ci ha piantato in testa: della serie 25 anni devi essere laureato, a 30 il lavoro stabile, a 35 comprare casa, sposarti, avere dei figli. Se per qualche motivo, ecco, la tua vita sbanda, se a 40 anni decidi di cambiare carriera o a 50 anni chiudi una relazione storica per ripartire da zero, ecco, ci si sente un po' addosso il classico senso di colpa, no? O comunque ci si sente un po' in ritardo, guardi gli altri che apparentemente spuntano le caselle giuste nel momento giusto e pensi, insomma, un po' di aver fallito la corsa, ma non esiste, e lo dico ad alta voce, bugia più grande di questa, dai. La vita non è una gara atletica su una pista dritta dove si corre tutti contro tutti. Ognuno di noi vive il proprio personalissimo e sacro fuso orario, che secondo me va anche rispettato.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Accordo UE riserva bulgara dell'EFTA e il rinvio al 20 maggio del voto al core per al centro della prima giornata della sessione di maggio del Consiglio Grande e Generale che si è aperto ieri. Il segretario di Stato agli esteri Luca Beccari ha parlato di un possibile effetto del cambio di governo a Sofia, auspicando che il dossier non venga condizionato dalla vicenda Starcom legata alla tentata scalata a Banca di San Marino. Se ci sarà uno stop politico dell'accordo, anche la postura di San Marino dovrà cambiare, ha avvertito. Dure le reazioni dell'opposizione, i lavori ripartiranno oggi alle 13. Si è conclusa a Pechino il vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese ha accolto l'omologo americano sottolineando che Stati Uniti e Cina devono essere partner non rivali e dicendosi soddisfatto della visita in un momento difficile definito cruciale per il mondo. Trump ha parlato di un fantastico rapporto con Xi definendolo un grande leader. Al centro del faccia a faccia i rapporti commerciali tra le due superpotenze, ha affrontato anche il tema Taiwan con Xi che ha avvertito sui rischi di un possibile conflitto se la questione fosse gestita male. Ora la cronaca, la provincia di Pesaro Urbino ha bocciato il progetto di svuotamento dell'invaso del Furlo legato alle ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso nell'ottobre del 2024. Secondo l'ente non sono garantite adeguate misure di tutela ambientale della fauna ittica con difficoltà tecniche nello svuotamento graduale e nel recupero dei pesci. La provincia ritiene insufficienti quindi le misure alternative come il ripopolamento ittico. Resta comunque aperta la possibilità di riprogrammare l'intervento con nuove autorizzazioni regionali. E occhi puntati su Vienna, questa sera la seconda semifinale dello Eurovision Song Contest 2026, archiviata la delusione per il mancato passaggio di San Marino alla finale di sabato, Zenit riparte alla grande con un'entusiasmante esibizione allo Eurovision Village insieme a Boy George.

0: aveva già infiammato la prima semifinale di martedì, lasciando un'importante visibilità internazionale e un forte impatto mediatico per il paese, per San Marino TV, con oltre 200 milioni di contatti complessivi. Lo sport con il tennis: agli internazionali d'Italia di Roma, impresa di Luciano Darderi, che supera lo spagnolo Jaume Munar in 3-7, vola in semifinale dopo una battaglia di oltre 3 ore, chiusa con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Oggi all'ora di pranzo toccherà Jannik Sinner cercare il pass per le semifinali, affrontando il russo Andrei Rublev. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto con della nuvolosità irregolare. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi, con valori più elevati sulle zone costiere. Temperature massime che ovunque saranno in calo nella giornata di venerdì. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, la nostra redazione giornalistica. 11:03 minuti di questo giovedì 14 maggio, siete sempre qui su Radio San Marino con me, Katia. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, e allora fino ad adesso abbiamo cercato di attraversare tanta bella musica, attraversare anche quei pensieri che magari non ci servono per lasciarli lì, e come sempre il nostro obiettivo è quello di arrivare a mezzogiorno migliorati in qualche modo, almeno nel nostro stato vitale. 335-104-1027 il nostro numero di WhatsApp se volete partecipare alla nostra diretta. Intanto si ricomincia da Annalisa con la sua canzone estiva.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.

0: per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
1: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.

Questione Samurai Jake, secondo me è già diventato un tormentone e ci tormenterà per tutta l'estate. Anzi, a proposito di ossessioni contemporanee, mentre andava questa canzone stavo pensando alla fissazione appunto per i famigerati trucchetti, tutorial casalinghi che spopolano un po' sui social. Cioè fino a qualche anno fa se dovevi tagliare il pomodorino prendevi un coltello e lo tagliavi. Oggi no, oggi c'è un video su TikTok che ti spiega che se metti 15 pomodorini tra due piatti di ceramica e passi la lama in mezzo risparmi 3 secondi netti. Peccato che poi devi lavare insomma anche due piatti in più. Diciamo che siamo letteralmente bombardati da video di persone che ci insegnano come piegare le lenzuola con gli angoli in 3 mosse da ninja, come sbucciare l'aglio usando 2 barattoli di vetri, oppure che ne so, come pulire il forno usando il bicarbonato, aceto e forse anche la formula magica di Harry Potter. A me questo paradosso fa sì sorridere, perché magari si passano ore incollati allo schermo a guardare video che ci insegnano come risparmiare.

5 minuti per fare le pulizie, nel frattempo abbiamo perso 2 ore. Insomma, alla fine siamo talmente ipnotizzati e stanchi di scorrere lo schermo che poi non puliamo un bel niente e ordiniamo una bella pizza. Anzi, ci hanno convinto che dobbiamo ottimizzare tutto, no? Dal modo in cui ci allacciamo le scarpe al modo in cui spremiamo il limone. Però la verità è che c'è una bellezza rassicurante e meravigliosa nel fare le cose anche alla vecchia maniera, anche in modo imperfetto. In questi giorni l'ho riscoperto personalmente per quel che riguarda, ecco, il settore della comunicazione. Diciamo che oggi come oggi si cerca subito un contatto diretto con la persona, lo si fa magari in modi ancora più complicati, quando invece semplicemente alla vecchia maniera, alzando il telefono, ecco che lì le cose si combinano anche con una velocità, diciamo, superiore rispetto a tutto il resto. E quindi, ecco, mi piace riscoprire queste cose. Anzi, dai, riprendiamoci la gioia di essere anche un po' più lenti, senza però ansie da prestazione. Intanto, per rilassarci, per non pensare ai pavimenti da lavare, alle pulizie che dobbiamo fare, ai panni da stirare, beh, la grande musica ci viene sicuramente incontro, perché arrivano i leggendari Depeche Mode con la loro Ghost Again.

Minacci con Maledetto Me su Radio San Marino, la radio che senti lascia il posto ad una voce femminile, quella di Giusy Ferreri, ma il cielo è sempre più blu.

0: La voce è quella di Giusy Ferreri con Ma il cielo è sempre più blu, Radio San Marino, giovedì 14 maggio, 11:29 minuti. Abbiamo ancora tutto il tempo di ascoltare una novità musicale della settimana. Tra l'altro un sound pazzesco, freschissimo, psichedelico, anzi secondo me non lascerà più le vostre orecchie, ed è una traccia secondo me destinata anche a dominare un po' le classifiche nei prossimi mesi. E allora lei, Tame Impala, con la sua Dracula, il nuovo singolo, ce lo ascoltiamo subito qui insieme.
1: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: E adesso andiamo insieme da Titan Coop, perché lì potete trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla vostra spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 17 maggio sconto del 40% su tutti gli asparagi, conviene al tuo portafogli e le tue ricette sane. Per i clienti Fidelity Più, spugna Calefi, ospite più asciugamano, vari colori a 6,50 euro. Invece noi vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e vi ricordiamo che con Titan Coop comprate bene, spendete smack, e se siete soci Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora prontissimi per gustarci una compilation, tre canzoni tutte di fila. Si inizia da The Weeknd con Save Your Tears, poi Volevo Capire, Madame Marrakesh, subito Rem, Shiny Happy People.

0: Gli anni 90 con i Ram e la loro Shiny Happy People a chiudere la nostra compilation, persone scintillanti e felici. E sentendo un po' questa canzone mi è venuta in mente una delle mode di lifestyle più discusse degli ultimi anni, cioè si tratta del famoso 5M Club, cioè la tendenza promossa da fior fior di manager e influencer di puntare la sveglia alle 5 del mattino per avere successo nella vita. E secondo questa teoria molto popolare, le persone davvero produttive e scintillanti si alzano prima dell'alba. E cosa fanno dalle 5 alle 7, ad esempio? Di tutto, cioè fanno 20 km di corsa, poi si immergono in una vasca piena di ghiaccio, fanno mezz'ora di meditazione, leggono un saggio, preparano una colazione bilanciata e poi insomma vanno in ufficio. Quando invece noi persone normali sentiamo diciamo la prima sveglia, che ne so, alle 7:30 o alle 7, diciamo che ci sentiamo irrimediabilmente pigri, anche un po' disorganizzati, no? Al cospetto di questi supereroi dell'alba. Ma siamo davvero sicuri che sia l'unico modo insomma di vivere? Per fortuna i biologi ci vengono in soccorso smentendo un po' questo mito, perché esistono i cronotipi, ovvero l'orologio biologico naturale di ognuno di noi. Ci sono le allodole, che effettivamente la mattina presto sono cariche di energia, e ci sono i gufi, che invece hanno il loro picco di creatività e produttività la sera tardi o addirittura di notte. Quindi se un gufo si sforza di svegliarsi alle 5 del mattino per fare un bagno di ghiaccio, non diventerà un manager di successo, diventerà solo una persona estremamente assonnata e anche parecchio nervosa. Quindi non c'è nessun premio per chi si alza prima. La vera svolta non è tanto scopiazzare poi queste routine estreme di questi guru su internet, ma imparare ad ascoltare il proprio corpo. Quindi se siete dei gufi notturni, vi piace posticipare un po' la sveglia 10 volte la mattina, vivetela anche con fierezza. Dai, godetevi i vostri ritmi senza nessun senso di colpa, perché la felicità arriva a qualsiasi fuso orario, basta davvero saperla riconoscere ed essere esattamente insomma lì presenti.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Game Impala, Dracula,

0: E dalle novità, prima di salutarci, abbiamo tutto il tempo ancora di andare ad aprire il nostro archivio prezioso dedicato ai pezzi da collection. E qui c'è una canzone libera, immortale, una poesia in musica firmata da un genio assoluto che ci ha fatto sognare, emozionare e pensare. Sto parlando di Lucio Dalla e della sua Se io fossi un angelo.
1: Rivivi insieme a noi.

Immensa poesia di Lucio Dalla, se io fossi un angelo che vola. Beh, a proposito di volare, la nostra mattinata insieme se n'è andata veloce ed è così, dai, quando si sta bene insieme, così sorridiamo, perché poi viaggiare significa insomma un po' anche questo, cercare di stare vicini anche quando si è un po' a distanza. Anzi, con questa piccola fotografia io vi saluto, spero che questa tribù del bicchiere mezzo pieno vi abbia tenuto una bella compagnia leggerendo un po' i vostri pensieri. Noi ci diamo appuntamento domani, sempre qui, stesso posto, stessa ora, alle 9:30. Ciao a tutti dalla vostra Katia.

0: su Radio San Marino una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi,

0: di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dall'11 al 31 maggio Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni e ben arrivati all'appuntamento con Diamoci del Tu, il nostro spazio riservato alle interviste. Oggi ci occupiamo dei nostri amici pelosi che abbiamo per caso, ovvero i nostri amici a quattro zampe. Spesso e volentieri vediamo video o abbiamo dei richiami a persone private che si occupano di questi animaletti sfortunati che hanno avuto magari una vita difficile, se ne prendono cura e se li prendono in carico e ben poco si fa per loro. Silvio Canini, ospite e protagonista del Diamoci del Tu di oggi, ha scritto un libro, Io Randagio, che è un'iniziativa di beneficenza. I proventi di questo libro andranno a favore dell'associazione Adotta un Problema. Tra le altre cose, proprio fra pochissimi giorni, il 17 di maggio, con partenza alle ore 18, presso la Torre Saracena, Bellari e Gia Marina, ci sarà la presentazione ufficiale di questo libro. Ma intanto noi abbiamo parlato con Silvio di come è nata l'idea e di quello che si può fare per questi amici che si prendono cura dei cani che sono stati veramente molto poco fortunati. Il tutto come sempre incastonato nella musica di Radio San Marino che oggi parte da The Colors.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu da Mirko Zani. Oggi parliamo di cani, i nostri amici a quattro zampe. Lo facciamo perché è in circolazione un libro dal titolo Io Randaggio, a firma di Silvio Canini. Presentazione di questo libro ci sarà il 17 di maggio alle ore 18 presso la Torre Saracena Bellaria Igea Marina. C'è anche una mostra allestita proprio all'interno che sarà visibile fino al 2 giugno con un'apertura straordinaria dalle 15 alle 18. Ma ne parliamo con l'autore del libro, perché Silvio Canini oggi è insieme a noi. Ciao, benvenuto a Radio San Marino.
3: Ciao, buongiorno Mirko, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Innanzitutto partiamo subito da scoprire un po' di cosa parla il tuo libro. Io Randaggio, cosa racconta?
3: Io Randaggio racconta di questi due ragazzi, Valerio e Stefano, che vivono qui sulle nostre colline verso Borghi, dove da tantissimi anni, perché il lavoro è del 2010, anche se il libro è uscito oggi, dove praticamente raccolgono cani che portano via padroni, trovatelli, insomma chi li maltratta, e li ospitano nella loro casa, una casa normalissima di campagna dove di solito di media ne hanno 35-40, quindi sono due angeli che salvano appunto questi animali, li trattano come figli, insomma è una cosa incredibile. Infatti io sul mio sito c'è anche un video del backstage fatto da Lorenzo Rossi, dove si può vedere appunto tutta la lavorazione, l'idea che è venuta fuori per fare questo lavoro, insomma. Va bene.
2: Perché si fa ancora così poco verso queste persone che prendono in carico, prendono cura di queste creature che hanno una vita sfortunata, e si fa pochissimo? Perché non si riesce a fare di più?
3: Questa è una domanda importante, una domanda che forse non ha neanche una risposta, perché purtroppo c'è un'insensibilità generale. Non voglio fare retorica, però con il discorso dei social si è amplificato tutto, quindi si tende ad impietosire. Non lo so, guarda, è una cosa che continuo a chiedermi, perché sono cioè, come fai a trattare male, a non voler bene un gatto, un cane, un qualsiasi animale? Cioè, è una cosa disumana, secondo me.
2: Colgo l'occasione per ricordare, cosa molto importante, che Io Randaggio fa parte di un'iniziativa di beneficenza a favore di associazione Adotta un Problema, e la copertina, poi quando entrerete in contatto con il libro capirete perché Adotta un Problema. Quindi Silvio, i proventi di questo libro li devolve a queste due persone che si occupano proprio di cani sfortunati e che vivono non tanto distanti da noi. A questo punto, Silvio, ascoltiamo una canzone. È una canzone di Renato Zero che tu hai scelto, si intitola Il pelo sul cuore, che non demanda a dire.
3: Molto volentieri, grazie.
4: Se scegli me in questo serraglio, considera che non so

0: Radio San Marino.
1: È tempo di dare un'occhiata a quelli che saranno i successi di domani, quelli che noi vi proponiamo oggi, che ci accompagneranno nelle giornate future, ma che soprattutto ritroveremo rampanti all'interno della nostra Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, in onda ogni fine settimana con la voce di Brunella Ugolini. Nel caso specifico ritroviamo Coez, che torna con il suo nuovo singolo dal titolo Ci vuole una laurea, questa settimana tra le new play di Radio San Marino.
0: Ascolti i successi di

0: Il pelo sul cuore, singolo di Renato Zero, composto da Maurizio Fabrizio e Claudio Guidetti e naturalmente da Renato Zero. Siamo in compagnia di Silvio Canini, che sta presentando il suo libro Io Randagio, che fa parte di un'iniziativa benefica a favore dell'associazione Adotta un Problema. Silvio, sei ancora con noi?
1: Sono qua.
0: Senti, come ti è nata l'idea del libro? Perché io so che ci sono all'interno delle fotografie molto particolari e vorrei che tu ne parlassi.
1: Sì, allora, l'idea mi è nata quando sono andato a trovare questi ragazzi, pensando a quello che stavano facendo loro per questi cani, perché loro trovandoli, portandoli via a padroni cattivi, cosa fanno Valerio e Stefano? Gli danno una nuova identità, senza giocare sul pietismo che molti fotografi avrebbero fatto, avrebbero spinto un po' in quel senso lì. Invece io sono per fortuna una persona nella fotografia positiva, ho cercato di fare arrivare il messaggio con un sorriso, quindi ho giocato, ho fatto la parodia della fotosegnalettica, poi ci sono le impronte delle zampine del cane, insomma è una fotografia composta da 4 quadrati, però non volevo svelare tanto perché ho piacere che la gente venga a vederla, questa mostra appunto. Volevo ringraziare Angelo Tumedei, che è stato colui che ha permesso di fare questa pubblicazione, è una persona splendida. Volevo ringraziare anche l'editore Capsule Photo, che è una collana di gente di fotografia diretta da Antonella Monzoni, Jessica Ruggio, sindaco Filippo Giorgetti di Bellerge Marina, che mi ha dato la possibilità di fare l'esposizione alla Torre Saraceno, una bellissima location. Sono felice di fare questa cosa per questi ragazzi.
0: Senti Silvio, in chiusura, siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro spazio, volevo chiederti quale messaggio vuoi far arrivare a tutti quelli che entreranno in contatto con il tuo libro.
1: Il messaggio è quello che l'animale, il cane, il gatto sono proprio per antonomasia i nostri amici da sempre, quindi quando accogli in casa un cane è come aver partorito un figlio, quindi la cosa che chiedi è quella di trattarli bene e di non prendere, di andare nei canili e non andare a prendere il cane che va di moda in quel momento, perché hanno bisogno di brava gente che li vada a salvare, porti a casa, che hanno bisogno di bene questi animali. Che
0: hanno bisogno, insomma, di attenzione e di calore, secondo
1: me. Sì.
0: Non perdete l'appuntamento del 17 di maggio, esattamente domenica 17 maggio, partenza ore 18 alla Torre Saracena a Bellaria, Igea Marina, perché c'è la presentazione di questo straordinario libro, Io Randagio, che fa parte, come abbiamo detto, di un'iniziativa di beneficenza a favore dell'associazione Adotta un Problema. Io ringrazio Silvio Canini, che è anche l'autore di Io Randagio, per averci regalato il suo tempo. Silvio, grazie e mi auguro di avere altre occasioni per poter parlare con te.
1: Grazie a tutti voi, è stato un piacere essere qua per presentare questa cosa. Grazie.
2: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: Ci sono film che segnano epoche, che segnano momenti, oppure segnano la vita di chi li va a vedere. Quello di cui vi sto per parlare ha segnato la mia di esistenza, perché mi portarono a vederlo a 15 giorni dalla partenza per il militare. Ritroviamo come collection la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, Joe Cocker, Jennifer Warnes, questa è Up Where We Belong.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Io, se vi racconto la scena finale del film, ve la ricordate tutti, bellissimo, lui con questa divisa bianca che prende lei in braccio e se la porta via, dove non lo so, ma se la porta via, qualcosa di veramente straordinario. Up Where We Belong, la canzone che abbiamo ritrovato a firma Joe Cocker e Jennifer Warnes, collection di Radio San Marino, ma colonna sonora del film Ufficiale e Gentiluomo. Siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento, vi lascio con Iroletti che ha il compito di portarci all'interno del pomeriggio di Radio San Marino, ritroverete anche Marco Corona con la sua community e stabiliamo un contatto. Io vi aspetto domani mattina insieme all'altro scappato di casa, Roberto Bagazzoli, per dare alla vostra mattinata una forma convessa. Da Mirko Zanni è tutto, a domani, ciao, buon pomeriggio.

0: sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo. Radio
1: San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto con della nuvolosità irregolare. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi, con valori più elevati sulle zone costiere. Temperature massime che ovunque saranno in calo nella giornata di venerdì. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Ma buongiornissimo da Irol, un saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulla radio che senti, e c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo giovedì 14 maggio, weekend che si avvicina a piccoli passi. Facciamo tanti auguri a Marta Cartabia, a El Raton, a Valeria Marini e anche a Mark Zuckerberg. Allora, tra poco faremo una cosa dolorosa, torneremo un attimo a parlare di Eurovision, perché stasera si torna dentro la bolla. Da Vienna andrà in scena la seconda semifinale, e 15 paesi in gara, 10 posti disponibili per la finalissima di sabato 16 maggio. E allora, per noi da San Marino resta il tema caldo della prima semifinale. Zenit Boy George, Superstar, non sono riusciti a conquistare la finale, ma hanno comunque portato il nome del titano dentro una conversazione internazionale enorme, chiamiamola così. E parleremo di questo ed altro. Abbiamo anche delle novità che riguardano Kanye West, il suo concerto a Reggio Emilia, Lazza con questo Tiziano Ferro e tanto altro. Ma a proposito di novità, partiamo proprio da un brano di questo 2026, la coppia nuova, Emer Comi, Vacci Piano.

Gli Evanescence con Bring Me to Life, il 2003 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti, su Radio San Marino come va dalle vostre? 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e tra poco ne andrò a leggere qualcuno. Intanto, prima di passare a mondiali in arrivo, Eurovision questa sera, concerti delle prossime settimane, nei prossimi giorni, parliamo anche di novità musicali, dato che questa notte ne usciranno tante nuove, tra cui appunto Tiziano Ferro. Però è l'assist per Lazza, che torna appunto al centro della scena con questa collaborazione che è fuori questa notte, Perdono, però con una X in più, per appunto festeggiare questo no anniversario. E il brano sarà inserito anche nella Deluxe di Sono un Grande, nuovo album di Tiziano Ferro, che sarà fuori, se non sbaglio, intorno al 22 maggio. Comunque, anche Lazza sta per annunciare qualcosa di grosso, si parla di questo J2, il suo seguito del mixtape. Vedremo, quindi, insomma, momento annunci per Lazza. Ce lo ascoltiamo con Emischilla.

Russell, Lil Bootang, il 2023 sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia. Allora parliamo un attimo di concerti, tra poco anche di quello di Kanye West a Reggio Emilia, che è molto molto chiacchierato. Ma intanto questo weekend musicale è davvero pienissimo, diversi tour importanti che partono o entrano nel vivo. Il nome più simbolico ovviamente è quello dei Pooh, che sono anche stati qua a San Marino qualche giorno fa, e insomma per ricevere dei riconoscimenti e anche per ricordare il loro video di Chi fermerà la musica, girato proprio sulla funivia di San Marino. E comunque Pooh che domani aprono all'Arena di Verona il tour dei 60 anni di carriera, 3 date consecutive, venerdì, sabato e domenica. Poi nel weekend parte anche il tour di Zucchero e a Milano torna un concertone in Piazza Duomo con una lineup piena: Risa, Bresh, Gigi D'Alessio, Tommaso Paradiso, J-Ax, Elisa, Giorgia, tantissimi anche gli appuntamenti live più al sud, come per esempio Annalisa che sarà sabato al Palazzo dello Sport di Roma e Blanco qua vicino a noi alla Betifrigo Arena di Pesaro. Continuiamo a parlare anche di concerti, soprattutto di quello di Kanye West, molto chiacchierato e almeno per il momento confermato. Biagio Antonacci, You and Me.

Rob Ness, abbiamo lasciato indietro forse qualche concerto, beh è difficile citarli tutti, ma ci tengo comunque a, a dire anche di Mario Biondi, che Mario Biondi insomma è nel vivo anche di questo suo nuovo progetto e in questi giorni sarà protagonista tra Bari e Roma, così i nostri amici in quel del sud Italia. Ma invece è stato confermato ufficialmente il concertone di Kanye West del 18 luglio all'RCF Arena di Reggio Emilia, una delle location eventi più grandi d'Europa. Io non la sapevo neanche questa cosa, una capienza di circa 103.000 persone e proprio la stessa arena ha comunicato questo evento in arrivo come uno show immersivo senza precedenti, un evento pensato per portare Reggio Emilia e l'Italia al centro della scena dei grandi live internazionali. Dopo l'annullamento dell'Elwatt Festival in Inghilterra e un'altra data gigante in Francia annullata, non mancano comunque le polemiche attorno a Kanye West, un artista enorme per impatto musicale ma da anni anche molto discusso per queste sue dichiarazioni, comportamenti controversi. Ne abbiamo parlato più volte anche qua nella nostra diretta. In più il Regno Unito ultimamente gli ha revocato il permesso d'ingresso per un altro

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
10: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi o usciti da poco, e c'è una, insomma, un'artista gigante, ovvero Madonna, in featuring con Sabrina Carpenter, questa nuova artista di questi ultimi anni. Lo hanno già spoilerato al Coachella, questo brano Bring Your Love, e sarà inserito in Confession 2, il nuovo album di Madonna che uscirà, se non sbaglio, verso luglio. Le ascoltiamo, Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter.
11: Ascolti i successi di

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Intanto che salutiamo naturalmente Ilaria Gaia, un must, anche i nostri amici all'ascolto. Pareri contrastanti sulla partecipazione di San Marino, arrivano qua con dei messaggi, chi ha amato il brano e anche chi no, vabbè, è così. Tra poco continueremo a parlare però di Madonna, ve lo dico, perché c'è appunto area di mondiali e anche lei sarà tra le protagoniste di alcune cerimonie a riguardo. Ora però, intanto che continuano ad arrivare questi messaggi al 335 104 1027 che io raccolgo e custodisco gelosamente, ci ascoltiamo tre brani non stop con Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese e Down Low, Once Upon a Time. Si parte con Coez e la sua Domenica.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Idol.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Momento collection sulla radio che senti. Andiamo ad ascoltare il brano You Learn di Alanis Morissette. Lei classe 90, questo brano classe 95, era il 1995. Lei, vabbè, ha pubblicato 10 album, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 7 Grammy. Alanis Morissette.
13: Rivivi insieme a noi.

Morissette, You Learn, in 1995 sulla radio che senti. Torniamo al presente, tra pochissimo parleremo anche di questa cosa che è successa al Quirinale, ovvero in occasione dei 145 anni della SIAE. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto autori, artisti, editori, ha sottolineato anche quanto la cultura sia fondamentale per l'identità del paese. E allora stiamo vedendo un po' scatti di qualsiasi tipo sui social, uno su tutti, quello di Anna Pepe con il presidente Mattarella, e naturalmente sotto tanti commenti, sta diventando una sorta di meme. Parleremo allora tra poco di questa visita, non solo Anna Pepe ma tantissimi altri artisti. Ora Make Confabulous, poi parte una nuova ora insieme qui sulla radio che senti.

0: words, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
3: Le ore 14 su Radio San Marino, c'è il vostro Airol a tenervi compagnia in questo giovedì 14 maggio, tempo un po' cupo nella bassa Romagna. Tanti auguri a Marta Cartabia, El Raton, Valeria Marini e anche a Mark Zuckerberg. Tra poco continueremo a parlare di tutto quel che succede attorno alla musica e non solo. L'Eurovision, seconda semifinale questa sera, i mondiali in arrivo con Madonna come ospite, tra poco ne parleremo. E poi c'è anche questo incontro con Mattarella degli artisti italiani in occasione dei 145 anni di SIAE. Questo ed altro sulla radio che senti. Ripartiamo da Ricordi, Blanco e Elisa.

Two Princess, il 1992 sulla radio che senti, e ci colleghiamo a due principesse. Perché? Perché si alza ancora di più il livello pop dei mondiali di calcio di quest'anno. Alla finale, per la prima volta, ci sarà un vero halftime show in stile Super Bowl e i nomi annunciati giganteschi: Madonna, Shakira, a proposito di Two Princess, e i BTS. Annuncio che è arrivato in modo particolare. A comunicarlo è stato Chris Martin dei Coldplay, curatore dello show, in un video insieme ai Muppet. E l'idea è trasformare la finale della Coppa del Mondo non solo nell'evento sportivo più seguito del pianeta, ma anche in un grande spettacolo musicale globale. La finale si giocherà domenica 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, e per capire la portata dell'evento, per la finale del 2022 c'erano 500 milioni di spettatori. C'è anche una parte benefica, perché la FIFA naturalmente ha pensato anche a questo, quindi per ogni biglietto venduto $1 sarà devoluto al FIFA Global Citizen Education Fund. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per l'accesso all'istruzione e al calcio per i bambini nel mondo. I nomi scelti non sono casuali: Madonna rappresenta un po' la storia del mondiale, e Shakira invece già legata all'immaginario con la sua Waka Waka, e oggi anche con questa Dai Dai, che sarà la nuova sigla e canzone ufficiale del torneo, mentre i BTS portano l'evento, insomma, ancora più in alto grazie alla potenza del K-pop e delle fanbase globali, eh? Sicuramente si sentirà l'effetto BTS. Ora continua la musica sulla radio che senti, c'è Teddy Swims con Mr. Know-It-All, nuovo singolo del 2026, e tra poco parliamo di questa visita degli artisti italiani, anche dei giovanissimi come Anna Pepe, dal presidente Mattarella.

0: mai, Eva?
1: Alfa con Vaier al 2024 sulla radio che sentisce il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Allora parlavamo del fatto che al Quirinale si è parlato di cultura, di diritti d'autore, di creatività in occasione dei 145 anni della SIAE. Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto autori, artisti, editori, ha sottolineato quanto la cultura sia fondamentale per l'identità di un paese. E la frase più forte è stata forse questa: sarebbe un'Italia povera e anche triste senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. Mattarella ha ricordato anche che SIAE non tutela solo gli autori, ma protegge un pezzo importante della vita culturale, sociale, civile ed economica italiana. E oggi il tema è ancora più attuale con questa intelligenza artificiale. Al Quirinale erano presenti da Paolo Sorrentino a Carlo Verdone, da Ligabue a Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Madame. E anche Anna Pepe, abbiamo detto, che ha pubblicato un selfie con Mattarella, sta diventando virale. Non sono mancati anche momenti più leggeri con Diego Bianchi, per esempio, in giacca e cravatta, che ha scherzato col presidente dicendo che è rilassante essere al Quirinale non per consultazioni o governi da fermare, poi c'è da formare. Poi c'è stato Paolo Sorrentino che ha chiuso con una battuta molto delle sue: se il pianeta fosse abitato solo da Mattarella, dagli artisti, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri. Insomma, una celebrazione istituzionale ma anche molto umana per ribadire questo concetto semplice: senza cultura l'Italia, ma qualsiasi paese, sarebbe davvero povero. Andiamo invece ora ai successi internazionali, quelli usciti da poco. C'è il nuovo album di Harry Styles, ci ascoltiamo uno degli estratti che sta andando più forte e si intitola American Girls.

Dina Grita rotolando verso sud, il 2005 sulla radio che senti, mi vengono in mente Senit e Boy George, che in questo momento stanno sicuramente rotolando verso sud. Bisogna tornare a casina dopo il risultato di questa prima semifinale di Eurovision Song Contest. Beh, stasera la seconda in diretta dalla Stendhal Arena di Vienna, e a condurre Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Probabilmente li ho pronunciati male, già mi scuso in anticipo. Però in Italia e a San Marino la serata sarà trasmessa dalle 21 su Rai e San Marino RTV, anche qua su Radio San Marino, il commento di Anna Gaspari e Gigi Restivo, che insomma vediamo belli sotto pressione in queste giornate di commento eurovisivo. Poi li avremo magari anche come ospiti, ci racconteranno un po' le emozioni sul palco. Stasera 18 esibizioni, solo 15 saranno realmente in gara, però, perché gli altri, Francia, Regno Unito e Austria, si esibiranno fuori gara già parte della finale, e la finale prenderà forma proprio questa sera, cioè i 10 qualificati della prima semifinale si aggiungeranno i 10 di questa sera, e allora è la serata che completa il puzzle di Eurovision 2026. Vedremo come andrà. Intanto continua la musica sulla radio che senti, Somber con la sua Potential. Un ex vincitore di Grammy, si parla della sua musica da qualche anno, ma i numeri e i risultati sono accecanti. Tra pochissimo anche Maroon 5 con il nuovo singolo. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio. Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
10: È il momento della new play, delle nuove uscite. Ci sono i Maroon 5 che tornano con Heroin, questo singolo che è uscito il 1 maggio ed è la prima traccia che droppano dopo la deluxe del loro ultimo album Love Is Like. E allora diciamo anche che saranno il 25 giugno agli Days in quel di Milano. Sì sì, sto parlando proprio dei Maroon 5 qua in Italia tra poco più di un mese. Li ascoltiamo con la nuova canzone Heroin.
11: Ascolti i successi.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa e più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Fino al 20 maggio sconto del 25% su tutti i prodotti Solidal Coop e ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smax, e sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra compilation: Olivia Rodrigo con Drop Dead, B.O.B. e Bruno Mars, Nothing on You. Si parte con Pino Daniele, Oscar Raffone.

0: L'agenda di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda di Radio San Marino, dove promuoviamo gli eventi nel circondario o nella nostra Repubblica. In questo caso questa sera, 14 maggio alle ore 21, al Centro Culturale Il Macello, appuntamento con una proiezione speciale dedicata al territorio, alla memoria e alle comunità che cambiano. Verrà presentato La Torre di San Leo, voce di un paese, documentario diretto da Alessandro Riccardi e prodotto da Vere Films, nato da un'idea di Fermenti Leontin e Studio Gem. Al centro c'è il racconto della Torre Civica Millenaria di San Leo, simbolo del paese, testimone di secoli di vita comunitaria. E punta anche su temi molto attuali come lo spopolamento, la mancanza di servizi, il futuro dei piccoli centri. Il progetto ha già ottenuto riconoscimenti importanti e la proiezione di questa sera sarà accompagnata anche da Anatomia di quartiere, un cortometraggio realizzato a San Marino sempre dallo stesso regista. E allora appuntamento questa sera, 14 maggio alle ore 21, al Centro Culturale Macello.
0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
6: Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06.
4: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani su San Marino Classic, la radio dei grandi.
1: Ma a proposito di Radio dei Grandi, facciamo un salto nel 1997 con la nostra collection, i Backstreet Boys, e uno dei brani più iconici degli anni 90, Everybody Backstreet Back. Cioè una di quelle canzoni semplici, quando a uno gli parte Everybody.
8: Yeah.
1: Ecco, ok, Backstreet Boys.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, una manciata di secondi dopo le 15 sta per arrivare la nostra redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. La Commissione Antimafia ha presentato al Consiglio Grande Generale la prima relazione della 31esima legislatura. Il documento fotografa i rischi di penetrazione criminale nell'economia sammarinese, con particolare attenzione ai settori del commercio di autoveicoli, delle bevande e dell'e-commerce. Emergono criticità nel coordinamento tra i corpi di polizia e nella condivisione delle informazioni. La Commissione chiede nuovi strumenti normativi, una piattaforma informatica centralizzata e un rafforzamento del tavolo congiunto per la vigilanza sulle attività economiche. Il Congresso di Stato ha prorogato il decreto in scadenza domani per gli interventi straordinari in materia di carburanti. Lo sconto SMAC di 20 centesimi per litro e il taglio delle accise resteranno in vigore fino al prossimo 5 giugno. Si tratta di una scelta in linea con quanto fatto dall'Italia pochi giorni fa, con la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio. Il governo Meloni ha confermato il taglio di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre lo ha diminuito a 5 centesimi sulla benzina, in linea con l'andamento degli aumenti degli ultimi mesi. La costa adriatica festeggia le nuove bandiere blu per la stagione. Rimini conquista questo prestigioso riconoscimento dopo ben 15 anni di assenza. Questo risultato risulta possibile grazie all'esito dell'analisi delle acque. I controlli hanno certificato una qualità eccellente per 4 anni consecutivi. In tutta la regione Emilia-Romagna salgono a 11 le località premiate. Conferme importanti anche nelle Marche. Nel pesarese mantengono la bandiera le spiagge di Cabicce, Pesaro e Fano. Oggi questo litorale diventa un sistema turistico integrato. Ora la pagina internazionale. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Donald Trump nella visita di Stato, sottolineando come Pechino e Washington dovrebbero essere partner, non rivali. Il leader cinese ha definito il colloquio un passaggio importante in una fase in cui il mondo si trova davanti a un bivio. Trump ha risposto con toni distensivi, definendo l'incontro un onore come pochi e lodando Xi come grande leader. I due hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve restare aperto e che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Sul tavolo anche Taiwan. Xi ha avvertito che una gestione errata potrebbe portare a un conflitto. E per finire lo sport, il Ravenna elimina il Cittadella e vola al secondo turno nazionale dei playoff per la promozione in Serie B. Dopo il 2-2 della prima sfida, la partita di ritorno finisce 1-1. I romagnoli superano così il turno grazie alla migliore posizione in classifica. Gli avversari veneti passano in vantaggio nel primo tempo con una rete segnata dal capitano Vita. La formazione di casa trova il pareggio con Fischlanner negli ultimi 20 minuti. Il Ravenna chiude la difficile gara in 10 uomini. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo Davide, la nostra redazione, in questo giovedì 14 maggio. Tanti auguri a Marta Cartabia, El Raton, rapper della Macete. A Valeria Marini, tanti auguri anche a lei e ai suoi filtri, e tanti auguri anche a Mark Zuckerberg. Eurovision, mondiali, visita Mattarella, abbiamo parlato di questo ed altro, ma continueremo con le nuove uscite di questa notte, perché no, come ben sapete, ogni venerdì tanta nuova musica, e andremo un po' sull'indie perché arrivano novità da Willy Peyote con il nuovo album e Dutch Nazari. Ripartiamo però dal nostro amico Saif, è il mese di Santissimo Maggio. Buona domenica.

E sotto questa You'll Be My Heart di Phil Collins stavo guardando il video con Trump e Xi Jinping, insomma si stringono la mano, c'è stato questo incontro, ogni tanto accenniamo anche qualcosa sulla geopolitica, poi qua da San Marino, un po' da outsider. Veniamo a noi, continuiamo a parlare di musica sulla radio che senti, anzitutto Phil Collins inserito da pochissimo nella Rock and Roll Hall of Fame. E insomma ci è voluto del tempo, possiamo dirlo. E invece per quanto riguarda le novità musicali in uscita questa notte, avevamo accennato riguardo la scena un po' indie italiana, Willy Peyote che pubblicherà l'album Anatomia di uno schianto prolungato, dentro ci sono anche i singoli Burrasca e Kodak già usciti e le collaborazioni con Bruno Rizzas, Noemi e Jackesa. E poi c'è anche Dutch Nazari con questa Pezzi Atomici, un altro estratto dal suo progetto Guarda le luci amore mio, e comunque due personaggi dell'indie molto forti, Annalisa e poi la New Play.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: New Play, momento nuove uscite, c'è lui, Francesco Gabbani, tornato nel prime, in hype, e c'è questa nuovissima canzone Summer Funk, festeggia anche 10 anni dall'uscita di Amen, del suo singolo che ha fatto tantissimo successo. Ce l'ascoltiamo con questa Summer Funk. E tra l'altro tantissime date estive per Francesco Gabbani, perché se lo vuole andare a vedere live. Summer Funk sulla radio che senti, e Gabbani nel posto.
13: Ascolti i successi di

Pink con Try 2012 sulla radio che senti. È arrivato il momento dei saluti, ci sentiamo domani sempre dalle 13 alle 15.30. Arriva Marco Corona dalle 16 con Stabiliamo un contatto. Buona giornata, buon pomeriggio a tutti da Irol.

0: negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food, risparmio casa, prezzi bassi sempre.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Ciao, dottor!
3: Ciao! Marco Corona, comincia il pomeriggio di Stabiliamo un Contatto, sono le 16. Sì, chi è?
4: Buongiorno. Ti dirò che a volte le parole servono poco.
3: Sì.
4: Ti dirò che a volte basta guardarsi negli occhi.
3: Ma sei in radio.
4: E l'amore lo capirai.

0: Marco Roma, buongiorno.
1: Dio, è tornato di nuovo il buongiorno.
2: Sì, ma anche John.
3: Trasmetterai, trasmetterai, trasmetterai queste sigle che facciamo insieme.
2: Sì, sì.
3: Ascolterai, riascolterai, poi penserai.

0: tanta intelligenza.
1: Ma dove la trovo tutta questa intelligenza?
0: In un vocale.
1: Come no?
2: Non siamo più.
1: No, infatti.
2: Non stiamo bene.
1: Però cominciamo la nostra ora d'aria.

0: Ancora, ma cos'è questo citofono in onda?
1: Ascolta, non mi puoi mandare indietro la trasmissione in 5 minuti.
0: Perché?
1: Perché sono dovuto andare in ufficio a mandare un fax urgentissimo. Grazie.
0: Prego.
2: No. Ecco un altro da recuperare. Sì. Perfetto, benissimo, ben arrivato.
0: Ben arrivato. In questa community che si ritrova nell'ora d'aria anche in questo giovedì, ci siamo già ripresentati pochi istanti fa, Marco Corona, Paolino Zanetti. Sapete che c'è un numero per collegarsi a questo programmino?
3: 335-104-1027.
0: Anche perché vi dà la possibilità di scegliere una canzone.
4: Ciao Marco, per la rubrica ti volevo dedicare
0: Sara
4: e volevo dedicare Everything di Michael Bublé a una persona speciale.
0: Okay,
4: ciao Marco.
0: Ciao.

Fresca delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: questa è Anto, intanto ben ritrovati su Radio San Marino, questa è Stabiliamo un Contatto Day and Night, che sta canticchiando esattamente nella sua cucina, perché ci colleghiamo proprio con lei.
1: Buongiorno a tutti e bentornati a Cotto e Buttato.
0: Ciao.
1: Con ricette facili e gustose per tutti, è vero?
0: Sì, sei sicura?
1: Sì.
0: Insomma.
1: Bene, oggi faremo un contorno speciale che preparava sempre mia nonna quando ero piccola.
0: Cioè?
1: Ma ricordo ancora l'aroma e il profumo che si spargeva in casa e per tutto il quartiere fino alla campagna circostante, vero? Prepareremo quindi broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori su un letto di taleggio e gorgonzola. Sì.
0: Top!
1: Allora, mettiamo a bollire in brodo di pollo di ospedale i nostri ortaggi favolosi fino alla cottura completa.
0: Bene.
1: Che durerà circa 8 ore, naturalmente. Pensate già a tutto quel buon profumino che vi allieterà a voi e ai vostri vicini.
0: Per 10 giorni.
1: Tutta la giornata, praticamente.
0: No, anche 10 giorni.
1: Scoliamo poi le verdure e adagiamole bollenti sul nostro taleggio abbastanza ammuffito e sul nostro gorgonzola bello stagionato.
0: Beh.
1: E qui nel fondersi raggiungeremo il massimo del profumo mai sentito prima.
0: Infatti, mai
1: nemmeno
0: sentito.
1: I piedi di nostro figlio dopo la partita di calcio, è vero. Accompagniamo con un vino tavernello sgasato e buon appetito dall'Anto e da Cotto e Buttato.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Ma dopo questa ricetta
2: mi metto a dieta
0: anch'io. Stabiliamo un contatto.

0: Radio San Marino.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma cos'è?
1: Oh, bentornati e ben ritrovati a una nuova fantastica puntata di questa bellissima rubrica.
0: Sicuro?
1: Seguitemi per altri consigli.
0: Sì.
1: Questa volta andremo a analizzare la vostra romagnolità.
0: Ah, ok.
1: Facendo un semplice test.
0: Vai.
1: Quando mangiate, avete dei sensi di colpa?
0: Mm.
1: Risposta A: no.
0: No.
1: Risposta B: sì.
0: Sì.
1: Risposta C: am so magne anche quei. Ecco, se rispondete
0: sì,
1: vuol dire che siete un vero romagnolo. Seguitemi per altri consigli. Un saluto.
2: Ma voi avete bisogno di uno

San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6. Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date 6 e 7 giugno

0: Pubblica di San Marino, la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dall'11 al 31 maggio Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
8: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
9: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
10: Per la tua pubblicità.
11: Per la tua pubblicità.
10: 0549 88 20 06.

0: È già partita la sigla?
1: Se non ne userai.
0: Ben ritrovati, questa è Radio San Marino.
1: Tu chiamale se vuoi.
0: Com'è?
1: Cose inutili.
2: Qual è il vostro oggetto inutile? Fatecelo assolutamente sapere.
0: Esatto.
2: Ciao ciao.
0: Ciao. E se volete farlo,
3: nota vocale al 335 104 1027.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
4: Oggetto inutile. Io devo dire oggetti inutili perché ne ho tanti. Nei cassetti della cucina ho tanti di quei ciaffi inutili,
0: ciaffi,
4: che un po' che me li hanno regalati, un po' che li ho presi io in un momento in cui non ero molto in me, probabilmente.
0: Eri fuori di
4: però,
0: testa.
4: Però ecco, ho aperto il cassetto, la prima cosa che mi è venuta fuori sotto l'occhio è l'apribarattoli.
0: L'apribarattoli.
4: Il cazzabubolo di gomma, dentro di gomma, fuori di plastica.
0: Sì.
4: Ha la forma di tre misure di tappi di barattoli differenti.
0: E
4: ti assicuro che non ne funziona neanche uno, cioè gira a vuoto. Una cagata pazzesca.
0: Davvero.
4: Ma poteva mai attaccarsi una roba seria? No, quindi no. Passo e chiudo. Ciao Marco.
0: Ciao Barbara.
5: Contatto stabilito con Sandrare dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
5: Di cose inutili a casa ne ho veramente poche. Tra queste ce n'è una che mi ingombra un angolo. Guarda, veramente non la sopporto, soprattutto per quello.
0: Qual è?
5: Allora, io in casa ho l'aspirazione centralizzata, quella che prendi il tubo e lo attacchi al muro e quello parte.
0: Certo.
5: Molto molto comodo.
0: Assolutamente.
5: E funzionale. Mi è stata regalata un annetto fa una di quelle scope elettriche che pubblicizzano adesso. Quelle che ha anche le setole che girano, no? Tutte queste cose qua.
0: Ho capito.
5: E dicono che aspirerebbe anche il gatto se potesse, ma in realtà no, le bricioline, per esempio, quella piccolina dice sì, quella prego, dammela pure, quella grande, guarda, quella lasciala lì, o settimana prossima, oppure se
0: ma
5: ci
0: come?
5: Passi prima tu con la scopa normale,
0: mi fa
5: un piacere, non aspira un cavolo,
0: davvero?
5: Non aspira niente,
0: e quindi
5: io quando la vedo lì, mi viene voglia di prenderla, caricarla in macchina, una discarica, mandi la freccia!
6: Ma la sedia disturbata la conosci tutta te?
0: Sì.

0: Siamo addirittura d'arrivo di questo giovedì, grazie per essere ancora qui con noi su Radio San Marino, la radio che senti.
1: Ricorda la replica serale, ringrazia Paolino.
0: Okay. Devo fare altro, magari dare una spolverata, no, ricordo che c'è lui, insomma, alla guida di questo programma. Poi ritrovate il podcast su sanmarinoretv.sm, la replica è alle 20, magari state ascoltando proprio quella, e dicevo, siamo addirittura d'arrivo ed è il momento di ritrovare qualcosa che recuperiamo.
2: Sempre roba vecchia, eh?
0: No. No, perché questa è la rubrica
3: Stabiliamo un conto.
0: Esatto.
3: Tutto il meglio con Mo.
0: Tutto il meglio
3: 102.7 Radio San Marino, sai già dove trasmesso.
0: Sentite cosa abbiamo scelto.
4: Cosa ci consigli?
5: Insomma, che ci consigli, Sigli?
0: Cioè, praticamente vi chiediamo un consiglio da rigirare a tutti, di qualsiasi ambito. Avete qualcosa da dire e da consigliare? Tanto ne è pieno il mondo. Poi sui social. Chi è che è il primo che si offre volontario?
6: Ciao a tutti, contatto stabilito dalla Sabri, ciao Marco, ciao ragazzi.
0: Allora,
6: una chicca che vi posso dare io perché lavoro in lavanderia.
0: Sì.
6: Quando vi capita, o se vi capita, di rimanere invischiati nei pantaloni o nelle maglie con le gomme da masticare, oppure le donne quando si fanno la ceretta si sporcano i pantaloni o le maglie con la ceretta.
0: Ok.
6: Ecco, portateli in lavanderia, anche solo con un lavaggio a secco semplice. Tutte queste cose se ne andranno, invece di ascoltare i rimedi casalinghi. Mettili nel congelatore, poi dopo le stacchi, vedrai che lasciate stare. Un bel giro in lavanderia e tutto si sistema.
0: Vedi?
6: Ciao!
0: Messaggio promozionale.
1: Questo è un consiglio.
0: Eh sì, un altro consiglio che volete darci?
1: Un consiglio per addormentarsi la sera? Basta che ascolti la replica di Corona.
0: Ma no.
1: Come inizia Marco a parlare?
0: No.
1: 5 secondi e buonanotte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

Forse avete capito che siamo nei titoli di coda dell'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito, grazie da Marco Corona al microfono come sempre, Paolino Zanetti alla parte tecnica, è lui che si occupa anche del podcast, quindi se vi siete persi la puntata la volete ritrovare quando e come volete, sanmarinoretv.sm. Da Marco Corona è

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: E alle 17 arriva un saluto da parte mia a Gigi Restivo, un saluto che va anche a Marco che è stato qui fino a un secondo fa ma è già fuggito praticamente, sto ragazzo non si ferma mai. A proposito, avremo novità musicali che lo riguardano, ho fatto mezzo spoiler, non ho detto niente, invece non avete sentito niente e invece ciao ciao ancora, siamo pronti anche stasera a vivere la seconda serata, seconda semifinale dello Eurovision Song Contest in diretta da Vienna, come sapete, quindi scopriremo quali saranno i 10 finalisti, gli ultimi 10 finalisti che andranno appunto al gran finale di sabato prossimo per questa 70esima edizione dal Wiener Stadthalle, l'ho detto bene, non lo so, vi ricordo l'orario fin da adesso, sarà alle 21 precise e sapete che con l'Eurovision la precisione è proprio è di casa, non potrei sbagliarvi. Vi ricordo che purtroppo Zenit non è passata in finale e comunque non vedremo neanche Saldavinci per l'Italia che invece come campione sarà direttamente qualificato alla finale di sabato, ma ne parleremo. Intanto un campione della dance, c'è Bob Sinclair.

Ma che meraviglia! Spettacolo le 6:26, no, sono le 17:08 e siamo in diretta qui su Radio San Marino con Cesare Cremonini. Allora, questa sera lo ribadiamo, la seconda semifinale dello Eurovision Song Contest alle 21, che promette parecchio spettacolo, ve lo dico, perché sarà praticamente la serata di JJ. JJ è il vincitore dell'anno scorso, austriaco evidentemente, colui che ha permesso proprio che questa edizione si potesse svolgere proprio nella capitale viennese. Ci saranno i conduttori, Vittoria Swarovski, Michael Ostrowski, tutti noschi, e che apriranno con qualcosa di spettacolare. Non posso anticipare niente, ma sarà qualcosa di sorprendente. E così via. Attenzione, perché ci sarà modo di sentire il nuovo singolo di JJ, anche in questo caso non posso anticipare, non spoilerare, e poi ci sono già qualcuno che si dice potrebbe essere addirittura verso la vittoria. Si parla tanto della Danimarca, dell'Australia, almeno questi sono i pronostici che stanno girando fortissimo almeno in queste ore, e ne parleremo, anche perché più tardi, fra una ventina di minuti, ci collegheremo proprio con Vienna e con nostro Mauro Torresi per sapere le ultimissime proprio da quelle parti, dalla sala stampa o da chi saprà lui. Questo più tardi. Subito Gordo.

No, no, no, no stress, dai che siamo arrivati già giovedì, gran parte della settimana l'abbiamo liquidata, è sempre una corsa verso il fine settimana, ma ormai è arrivato, veramente siamo agli sgoccioli. Poi stasera anticiperemo la festa perché arriverà l'Eurovision, lo ricordiamo, ore 21, San Marino RTV, Radio San Marino, se ci volete sentire per radio o magari vi spostate da un posto all'altro, insomma non perdete mai il collegamento con Vienna, da dove ci sarà questo grande spettacolo, lo ricordiamo, lo spettacolo musicale più visto al mondo, perché parliamo di centinaia di milioni, e soprattutto lo spettacolo televisivo live più visto in assoluto. Quindi non c'è diretta televisiva, che sia sportiva, musicale o di qualche altro genere, insomma, che sia visto come lo Eurovision. Quindi ci sarete anche voi? Certo, perché lo vediamo collettivamente, ci divertiamo e faremo anche un po' di pronostici e un po' di gossip, che ci sta sempre bene. Intanto Taylor Swift.

0: la divina Whitney Houston, I'm your baby tonight, sulla radio che senti, Radio San Marino. Amici e amiche, ben trovati. Avete acceso la radio adesso? Siete saltati in auto in questi minuti? Bene, rimanete perché qui c'è la bella musica di oggi e di sempre, ma anche qualche notizia interessante, almeno per me lo è, e cioè si sta lavorando in Europa in una piccola rivoluzione per chi viaggia in treno. Ecco, in effetti era anche ora, stavo pensando, perché hanno avuto questa idea molto semplice, se ci pensate, ma finora evidentemente non si era potuto. Cioè, per organizzare un viaggio con più compagnie ferroviarie in giro per l'Europa ci vorrà solo un biglietto unico, come succede più o meno con gli aerei, almeno molto spesso. Quindi immaginiamo, dobbiamo fare un viaggio partendo da, mettiamo, Milano, poi andiamo verso Parigi e poi potremo andare a Bruxelles. Quindi invece di impazzire tra siti diversi, coincidenze, soprattutto le coincidenze, le prenotazioni separate, niente, si va direttamente con un biglietto unico e via il problema. E tra l'altro questa cosa dovrebbe anche segnare un abbassamento dei prezzi, capito? Capisce? Che non è una cosa da niente. Secondo me potrebbe andare molto bene, magari qualcuno, se diventa tutto più semplice, meno stressante, qualche volo almeno corto potrebbe anche farlo, con un grande vantaggio anche per ciò che riguarda l'ambiente, non dimentichiamolo. E poi viaggiare in treno ha un fascino tutto particolare, secondo me, un po' come l'Interrail di una volta, ma molto più moderno e al passo con i tempi. Biglietto unico.
1: Come

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli

0: convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
0: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
4: A volte veramente per entrare nelle relazioni a fondo non è cosa semplice, perché tutto è molto più complesso e articolato. Ci avete fatto caso? Soprattutto le nuove generazioni hanno un modo di vivere i rapporti in maniera forse più intensa, non lo so, forse eravamo noi più superficiali. Fatto sta che per capire certe dinamiche non è facile, tanto che bisognerebbe fare un corso quasi di laurea. L'ha capito anche Coez, che è un crossover generazionale, ci vuole una laurea.
5: Ascolti i successi

Yes, Coez, ci vuole una laurea e vabbè, studieremo amici. Intanto 17.36, vi ricordo che fra non molto avremo il nostro filo diretto con Vienna nella persona di Mauro Torresi, che già da un po' di tempo, da più di una settimana, è proprio lì fisso per farci respirare tutte le emozioni del festival più famoso al mondo, il contest più seguito al mondo. Questo succederà fra non molto e noi però il tempo lo passiamo bene insieme con una bella compilation. Sentiremo in particolare i Pinguini con Giovani Wannabe, Blanco e Lisa, ricordi? Cominciamo con gli Smash Mouth.

0: da me.
1: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Certe canzoni hanno il potere di accendere subito una precisa atmosfera appena parte la prima chitarra, è quello che stiamo per sentire, una schitarrata che riconoscerete in un secondo. Allora, siamo verso la fine degli anni 70, quindi c'era la rock che si mischiava alla disco music e lei era una regina assoluta, lo sarà sempre, Donna Summer.
11: Rivivi insieme a noi.

0: E viene subito in mente anche un film mitico degli anni 90, Full Monty, servizio completo, come quello che ci porta subito a Vienna.
1: Eurovision 2026, le ultime da Vienna.
0: 17:54, siamo pronti per andare appunto a Vienna, in questo posto meraviglioso che è ancora più bello con i colori dello Eurovision, e anche perché c'è Mauro Torresi. Ben trovato, buon pomeriggio da San Marino all'Austria, benvenuto.
2: Ciao, ciao Gigi, ciao a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, e buona serata, buon pomeriggio.
0: Bene. Da Vienna. Allora, la situazione si fa sempre più infuocata, anche se mi consentirai un attimo di fare un piccolo cappello sulla non qualificazione di Zenit. Ci siamo rimasti veramente male, perché la canzone meritava sicuramente, anche se mi permetti, alla luce di quello che abbiamo sentito, diciamo così, le altre canzoni.
2: Esatto, c'è molto, diciamo, nella delegazione in queste ore, nelle scorse ore ormai, perché è stato alla prima semifinale che Zenit e Boy Jordan hanno passato il turno con Superstar. Nella delegazione c'è stata una certa amarezza, una certa delusione, però allo stesso tempo, dai, la voglia di andare avanti, di ricominciare, torneremo l'anno prossimo, hanno spiegato, e quindi anche, abbiamo raccolto anche le emozioni ieri, tra l'altro, di Zenit, che si diceva molto arrabbiata, perché è normale, è umano,
0: ci sta.
2: Però anche lei ha colto la positività della, dopo tutto ci sono anche aspetti positivi, si va avanti, nuovi progetti,
0: comunque diciamo pure per Zenit la possibilità di essere vista contemporaneamente da centinaia di milioni di persone, insomma, non è cosa da poco. Ma a questo punto veniamo alla serata di stasera, appunto, che è la seconda semifinale, altre 10 possibilità per gli artisti e i paesi di andare nella finalissima di sabato prossimo. Ci sono alcuni nomi che stanno girando con parecchia insistenza su possibili, insomma, piazzamenti positivi. Non so se farli o meno, a questo punto dimmi tu, non ti voglio bruciare la sorpresa.
2: Ma puoi farli tranquillamente.
0: Beh, della Finlandia si è già parlato.
2: Sì, esatto, della Finlandia si è già parlato. Se vogliamo focalizzarci, sono un po' fuso, non fateci caso, perché sono appena finite le prove, quindi noi stiamo lavorando ai vari servizi del telegiornale di Eurovision Kit, la nostra trasmissione con i Decibel, poi ve l'avevamo anche raccontato l'altro giorno, dicevamo la seconda semifinale.
0: Sì, infatti, si parla anche parla di Danimarca molto.
2: Esatto, allora Danimarca con Soren, questo cantante molto giovane, piace molto, piace parecchio, e vedremo, insomma, quale poi se sarà confermato, no? la previsione dei bookmakers, perché come sappiamo gli odds, quindi cosiddetti, insomma, le liste dove sono presenti tutte le canzoni più gettonate secondo gli scommettitori, la danno il cantante in prima posizione. Poi però c'è anche una,
0: lo dici tu.
2: C'è anche una cantante, esatto, l'Australia, secondo posto dei bookmakers, Delta Goodrem.
0: Anche perché questa artista da nostre parti non è nota, però in Australia è veramente una celebrità, la possiamo definire così, Mauro?
2: Ma certo, pensa ad esempio anche in Italia e a San Marino, arrivò nei primi anni 2000, no? Le sue prime canzoni. Io mi ricordo quando facevo le scuole superiori c'era Delta Goodrem.
0: Vedi le coincidenze, dovevi trovarla appunto vis-à-vis quasi con Delta Goodrem dopo qualche annetto. Benissimo.
2: E l'abbiamo vista, tra l'altro.
0: Sì, l'abbiamo
2: vista, perché noi possiamo andare nel dietro le quinte, ovviamente.
0: Fortunelli.
2: E quindi abbiamo vista con questo abito meraviglioso, non possiamo dirvi niente, però possiamo solo dirvi che la performance è spettacolare.
0: Sì.
2: Posso solo dirvi questo.
0: Beh, lo sono un po' tutte, però quando tu ti sbilanci così, io ti credo.
2: Ecco.
0: Perché non lo fai molto spesso.
2: E poi abbiamo anche la terza, mi fermo alla terza, la top 3 secondo gli scommettitori, la Romania,
0: ma
2: con
0: dai.
2: Alexandra Capitanescu,
0: i nostri amici romeni,
2: metal.
0: Pensa te,
2: esatto.
0: No? E questo probabilmente sarà un outsider di quest'anno, almeno nelle ultime ore, mi va un po' scompaginare, ma mi fa anche piacere quando è così, perché mette un pochettino di novità. Sì, sono da paura sul serio. Bene, altre curiosità non ce le puoi, immagino, svelare, perché sennò lo spoiler toglie tutto il pathos e il piacere di vedere.
2: Guarda,
0: live.
2: Posso, ecco, Posso solo dirti che c'è veramente un sacco di carica nel backstage, carica, balli, danze and so on.
0: Ecco, soprattutto questa è la cosa più bella, la musica che arriva quando le parole invece devono tacere. Quest'anno più che mai diamo spazio meno alle parole e più alla musica. Non so se sei d'accordo con me.
2: In certi casi sì.
0: Bene, allora io do appuntamento, se mi permetti ti faccio un piccolo promo più tardi con il tuo kit dall'Eurovision, che è un programma eccezionale perché vi va veramente sentire e vedere, perché insomma voce è un conto, poi bisogna vedere. Questo lo vedete su San Marino RTV alle 19, me lo confermi?
2: Alle 19 avremo un sacco di sorprese, perché avremo tra l'altro delle interviste agli artisti che vedrete alle 21 nella vostra diretta.
0: Fantastico, allora basta, non diciamo più niente, lasciamo tutti un pochettino in fermento perché così si preparano bene all'evento di questa sera. Grazie Mauro, non ti rubo altro tempo, divertiti, lo dico sempre, lavora pure ma divertiti, perché fa parte della meraviglia dello Eurovision. A presto Mauro, speriamo bene.
2: Grazie, ciao, buon ciao, Eurovision.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: E va bene, 18 su Radio San Marino e dappertutto ovviamente all over the world, anche a Vienna dove siamo stati fino a un attimo fa. Idealmente mi sento ancora lì, ma in effetti lo saremo alle 21 perché saremo proprio lì collegati in diretta con lo Eurovision, seconda semifinale, ve lo ricordo, canale 550 del digitale terrestre, Radio San Marino, San Marino RTV. Bene, intanto Gigi Restivo anche per questa mezz'oretta, per quest'oretta in cui parleremo di telefonate, di messaggi, WhatsApp, vocali, perché sempre più persone, amici, evitano l'audio e chiamate perché leggere è più veloce e riduce il carico mentale. Ne parliamo fra pochissimo.

Parole in musica e che voce. Noemi, una delle canzoni più amate in assoluto qui su Radio San Marino. Allora, torniamo all'argomento di cui prima. Voi come siete messi con i messaggi vocali? No, perché ormai c'è chi quando vede un audio superiore ai 30 secondi comincia a sclerare, comunque si spaventa. Io sono di quella rosa lì, insomma, quando vedo un messaggio vocale che dura 50-60 secondi comincia a star male. In effetti però le cose pare stiano cambiando. Dobbiamo dare questa info, sempre più persone ultimamente preferiscono scrivere due righe veloci piuttosto che ascoltare o mandare in questo caso questi audio interminabili. Ora, non è per, diciamo, ineducazione, è proprio una questione di tempo e di concentrazione, perché se ci pensiamo un attimo, messaggio scritto lo leggi al volo, no? Magari mentre stai facendo altro, non è che ti obbliga a fermare tutto e seguire tutto dall'inizio alla fine. E poi, diciamolo, come capita spesso, quel momento in cui arriva il vocale, dici ok, questo me lo ascolto dopo con calma, poi magari passano tre ore, vabbè, e poi quello non è bello nei confronti di chi ce l'ha mandato. Invece, tornando a ciò che si scrive, sto pensando mentre le cuffie mi fischiano, va bene, è rapido, insomma, puoi tornare subito a una informazione senza riascoltare tutto da capo, no? Perché, diciamo, verba volant è scritto manent, e quindi per questo molti lo preferiscono ancora. Insomma, alla fine però mi pare di capire che dipende molto da chi abbiamo dall'altra parte, perché ci sono persone di cui ascolteresti 10 minuti di audio senza problemi e altre invece da cui speri che si arrivi direttamente alla fine, subito.

0: Allora, qui c'era anche Selena Gomez, che quando uscì questo pezzo, insomma, sono passati 10 anni, non era ancora famosissima, però già l'avevamo adocchiata. Non pensate a male, non solo a livello estetico, perché è una bellissima ragazza, l'abbiamo capito subito, però abbiamo compreso che c'era anche dell'altro. Con lei c'era Charlie Puth, insomma, giusto per sottolinearlo. 18:16, amici e amiche, c'è fermento qui nell'aria. Io ogni tanto butto l'orecchio a quello che succede a Vienna, perché, insomma, come si dice in questi casi, in bassa frequenza sentiamo quello che sta accadendo, cioè che si sta preparando l'arena, che in questo caso si chiama Wiener Stadthalle. No, io col tedesco proprio non ci azzecco niente, e già l'atmosfera è calda, pensate, mancano un paio d'ore? No, di più, 3 ore insomma, ma già così, pensate che succederà intorno alle 21, ne parleremo. Intanto arriva una bellissima canzone che ci sta divertendo da febbraio a questa parte, lo fa ancora, cioè Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Sono i numeri uno, passando da qui.
2: Sono i numeri uno.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

Beh, è indimenticabile a suo modo questa canzone, anche se trattasi assolutamente di un one hit e basta, un successo che l'ha cominciato e l'ha finito nel 1993 con Crash Test Dummies, così si chiamavano, molto più difficile il titolo della canzone, che era una serie di M infinite, e questo è

Guida sicuro, guida tranquillo, torna a casa sano e salvo, insomma, il messaggio anche bello, voglio solo dire, etico, da Mike Smith insieme all'ex One Direction Niall Horan, che ci sta accompagnando già da un po' di tempo. Intanto sono le 18:27 su Radio San Marino, c'è un brano nuovo che però profuma già d'estate, in barba anche

0: danza, mix tra pop e influenze brasiliane. Insomma, avete capito che stiamo parlando della fantastica e bellissima Gaia. Questa è la nostra bossa, anzi, bossa nostra.
1: Ascolti i successi

0: E anche nostra, Gaia Bossa Nostra, novità qui su Radio San Marino.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
0: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggiore valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 17 maggio sconto del 40% su tutti gli asparagi. Conviene al tuo portafogli e alle tue ricette sane. Per i clienti Fidelity Più, 7 spugne a Caleffi, ospite e asciugamano, vari colori, 6,50 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a Dogana anche la domenica e subito invece ci tuffiamo in un mare di successi senza pausa. Allora arriveranno Craig David con Hidden Agenda, Annalisa con canzone estiva, cominciamo con Magic, Rude.

0: lui parlava di un diario segreto, ma era il 2003. Oggi chi è che ha un diario segreto? Credo nessuno. Però la canzone è molto carina. Craig David ce la regalava proprio a chiudere questo appuntamento con la compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Ecco appunto, invece adesso si parla di una vera agenda, nel senso che se state pensando a qualcosa da fare, un concerto, un evento da segnare appunto nel vostro taccuino elettronico, ecco, nei prossimi giorni tra la Romagna e San Marino ci sono delle cose davvero interessanti, si muove tanto. Stasera lo sapete c'è Levante a Bologna, ma probabilmente un po' tardi, mentre dopodomani 16 maggio, ammesso che ci siano ancora dei biglietti in circolazione, grande attenzione per Blanco che arriverà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, quindi un appuntamento che sta facendo parecchio parlare i fan. Sempre il 16 maggio arriva un appuntamento di tutt'altra natura, e cioè Shiva all'Unipol Arena di Bologna, mentre a San Marino ci sarà il concerto corale sia Laudato San Francesco, che è inserito proprio nel calendario eventi della Repubblica. Scegliete quello che vi piace di più.

0: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ci sono canzoni che appena partono ti riportano subito ai primi anni 2000, anzi a cavallo, perché eravamo tra il 1999 e 2000, ma senza stare lì a sottilizzare. Motorino, estate, radio a palla e quella leggerezza che sembrava infinita, è questa che stiamo a sentire, è una di quelle. Amici, ci sono i Luna Pop, qualcosa di grande.
10: Rivivi insieme a noi le

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: 19 in punto, l'aggiornamento con l'informazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per il giornale radio. Le opposizioni convocano la stampa, tornano sul dibattito in aula sugli intoppi nel percorso europeo, tema che legano strettamente alla commissione d'inchiesta sul cosiddetto piano parallelo. Per Repubblica Futura il governo sostiene il segretario agli esteri Beccari senza spiegare il perché, critica il distacco dalla realtà internazionale, avanza dubbi sulla composizione della commissione d'inchiesta. Per Rete l'attuale crisi nasce da vicende politiche e affaristiche interne e ora rischia di compromettere seriamente il percorso di integrazione. Domani Motus Liberi chiede le dimissioni di Beccari per la credibilità del paese. Nuova sferzata di Mario Draghi all'Europa, ricevendo da qui sgrana il premio Carlo Magno, esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, divenuti conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato, il compromesso non ha funzionato, ha detto, ora siamo davvero soli insieme. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, dice, è necessario un risveglio, invitando l'UE a muoversi verso un federalismo pragmatico, perché l'azione a 27, dice, spesso risulta inadeguata alle sfide del momento. Torniamo a San Marino. Da questa mattina Steven Raul James, cittadino sammarinese arrestato in Italia con l'accusa di violenza aggravata su minori, è sul Titano, detenuto nel carcere dei Cappuccini, dove è stato trasferito dopo un periodo di reclusione nella struttura di Villa Fastigi a Pesaro. Il 28enne sta scontando una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione, con fine pena fissata al 22 dicembre 2029. Cure di prossimità, debutta a San Marino un servizio di medicina proattiva a domicilio. I medici andranno direttamente dai pazienti fragili senza attendere chiamate. Controlli clinici, misurazione dei parametri vitali, somministrazione delle terapie direttamente a casa, riducendo ricoveri e rischi per chi ha scarsa mobilità. Pierluigi Arcangeli, direttore delle cure primarie, sottolinea l'approccio innovativo e preventivo, definendolo un cambio di passo rivoluzionario per la sanità territoriale. A Rimini ora, che proprio sabato aprirà ufficialmente la stagione estiva, dopo 15 anni torna a ricevere la bandiera blu, premia la qualità delle acque, la sostenibilità, la sicurezza, l'accessibilità ai servizi

0: In un momento di trasformazione urbana e turistica, con interventi sul Parco del Mare, mobilità sostenibile, riqualificazione del waterfront. Con Rimini, i comuni in bandiera blu dell'Emilia-Romagna salgono così a 11, secondo il presidente De Pascale, l'assessora al turismo Frisone. Il riconoscimento valorizza il percorso della città verso la qualità urbana e l'attrattività turistica internazionale. È tutto per questa edizione, nell'augurarvi una buona serata, vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto questo venerdì in Emilia-Romagna. Si sta avvicinando una perturbazione vera e propria, porterà in giornata anche degli acquazzoni con temperature che restano relativamente contenute. E tra la fine del giorno e questo sabato, piogge sempre più diffuse e intense. Per un miglioramento dovremo aspettare sabato sera, a quel punto domenica sarà sì una bella giornata di sole e finalmente anche con temperature in aumento. Ma per i dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Vabbè, il tempo sarà così, abbiamo capito, ma a noi importa il giusto, perché abbiamo la settimana dell'Eurovision, per cui siamo molto più colorati e solari a prescindere, un po' di positività ci vuole. E infatti sono qui a ricordarvelo ancora una volta, ma lo faremo nuovamente. Alle 21 saremo nuovamente in diretta da Vienna per vivere insieme la seconda semifinale, altre 10 possibilità per andare in finalissima per tanti paesi, tanti artisti che ci hanno messo veramente l'anima un anno intero praticamente. Noi torniamo invece dalle nostre parti, andiamo a una festa di paese con Serena Brancale.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: buona domenica.
1: E buona serata, Saif, ovviamente. Sono tornati anche Maroon 5 con un nuovo singolo che sta già iniziando a girare in radio ed è un pezzo che non complica le cose, ve lo dico, perché entra proprio diretto, si fa cantare facilmente e poi c'è la voce inconfondibile di Adam Levine che fa il resto. Insomma, un ritorno in pieno stile Maroon 5, immediato, già pronto a diventare uno di quei brani che magari ti ritroverai canticchiare così, senza accorgercene. E allora sentiamocela, Heroin.
2: Ascolta.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.

che dire, qui c'è la mano santa quasi, se si può dire, di Santana, una chitarra unica, insieme a Manà, che forse qualcuno ricorderà per qualche successo proprio a inizio anni 2000, ma in realtà è grazie a questa collaborazione che veniva un anno prima con Santana che cominciò a farsi notare. Corazon Espinado qui su Radio San Marino, mentre noi ci stiamo preparando, stiamo scaldandoci per lo Eurovision Song Contest. Manca pochissimo, tutto sommato, un'ora e mezzo grosso modo, e saremo pronti per vivere insieme a voi le vibrazioni della seconda semifinale. Tutto in gioco per 15 paesi, 15 artisti, formazioni che si presentano dopo tantissimo lavoro, esattamente come ha fatto San Marino con Zenit, che purtroppo non ce l'ha fatta. Vedremo un po' chi sarà sabato prossimo, appunto, alla finalissima. Ma abbiamo ancora un po' di tempo, ce lo giochiamo con bella musica italiana che in questa strana primavera sta arrivando. L'ultima di Fulminacci è Deliziosa, eccola.

Ma no, Benedetto Fulminacci, questo modo sempre ironico e carino di salutarci. E appuntamento a più tardi, eh? Io mi fermo solo per pochissimo, insomma un'oretta e mezzo. Fatemi mangiare un tramezzino e riprendere fiato, perché c'è una lunga serata che ci aspetta dalle 21 con la seconda serata di San Marino Song Contest su San Marino Re TV, su Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits.
1: Buona serata, tutto pronto per la versione Rewind? Stabiliamo un contatto, in questo momento sono le 20.

0: Rewind.
1: Sì, chi è?
2: Buongiorno, ti dirò che a volte le parole servono a poco.
1: Sì.
2: Ti dirò che a volte basta guardarsi negli occhi.
1: Ma sei in radio.
2: E l'amore lo capirai. Da Marco Roma. Buongiorno.
0: Dio, è tornato di nuovo il buongiorno.
1: Sì, ma anche John.
3: Trasmetterai, trasmetterai, trasmetterai queste sigle che facciamo insieme.
1: Sì, sì.
3: Ascolterai, riascolterai, poi penserai.

0: Ma dove la trovo tutta questa intelligenza?
1: In un vocale.
0: Come no?
2: Non siamo più.
0: No, infatti.
2: Non stiamo bene.
0: Però cominciamo la nostra ora d'aria. Stabile.

0: Ancora, ma cos'è questo citofono in onda?
1: Di Corona, ascolta. Dimmi. Non è che puoi mandare in mia trasmissione in 5 minuti.
0: Perché?
1: Perché sono dovuto andare in ufficio a mandare un fax urgentissimo. Grazie.
0: Prego.
2: No. Ecco un altro da recuperare. Sì. Perfetto, benissimo, ben arrivato.
0: Ben arrivato in questa community che si ritrova nell'ora d'aria anche in questo giovedì. Ci siamo già ripresentati pochi istanti fa, Marco Corona, Paolino Zanetti. Sapete che c'è un numero per collegarsi a questo programmino?
3: 335-104-1027.
0: Anche perché vi dà la possibilità di scegliere una canzone.
4: Ciao Marco, per la rubrica ti volevo dedicare
0: Sara
4: e volevo dedicare Everything di Michael Bublé a una persona speciale.
0: Ok,
4: ciao Marco.
0: Ciao.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: questa è Anto, intanto ben ritrovati su Radio San Marino, questa è Stabiliamo un contatto Day and Night, che sta canticchiando esattamente nella sua cucina, perché ci colleghiamo proprio con lei.
1: Buongiorno a tutti e bentornati a Cotte Buttato.
0: Ciao.
1: Con ricette facili e gustose per tutti, è vero?
0: Sì, sei sicura?
1: Sì.
0: Insomma.
1: Bene, oggi faremo un contorno speciale.
0: Ah,
1: che
0: vai.
1: Preparava sempre mia nonna quando ero piccola.
0: Cioè?
1: Ma ricordo ancora l'aroma e il profumo che si spargeva in casa e per tutto il quartiere fino alla campagna circostante, vero? Prepareremo quindi broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori su un letto di taleggio e gorgonzola. Sì.
0: Top!
1: Allora, mettiamo a bollire in brodo di pollo di ospedale i nostri ortaggi favolosi fino alla cottura completa.
0: Bene.
1: Che durerà circa 8 ore, naturalmente. Pensate già a tutto quel buon profumino che vi allieterà a voi e ai vostri vicini.
0: Per 10 giorni.
1: Tutta la giornata, praticamente.
0: No, anche 10 giorni.
1: Scoliamo poi le verdure e adagiamole bollenti sul nostro taleggio abbastanza ammuffito e sul nostro gorgonzola bello stagionato.
0: Beh.
1: E qui nel fondersi raggiungeremo il massimo del profumo mai sentito prima.
0: Infatti, mai
1: nemmeno
0: sentito.
1: Ai piedi di nostro figlio dopo la partita di calcio, è vero. Accompagniamo con un vino tavernello sgasato e buon appetito dall'Anto e da Cotte Buttato.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Ma dopo questa ricetta
2: mi metto a dieta
0: anch'io. Stabiliamo un contatto.

0: Radio San Marino.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma cos'è?
1: Oh, bentornati e ben ritrovati a una nuova fantastica puntata di questa bellissima rubrica.
0: Sicuro?
1: Seguitemi per altri consigli.
0: Sì.
1: Questa volta andremo a analizzare la vostra romagnolità.
0: Ah, ok.
1: Facendo un semplice test.
0: Vai.
1: Quando mangiate, avete dei sensi di colpa? Risposta A: no.
0: No.
1: Risposta B: sì.
0: Sì.
1: Risposta C: am so magne anche quei. Ecco, se rispondete
0: sì,
1: vuol dire che siete un vero romagnolo. Seguitemi per altri consigli. Un saluto.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?

0: È già partita la sigla?
1: Se non le userai.
0: Ben ritrovati, questa è Radio San Marino.
1: Tu chiamale se vuoi.
0: Com'è?
1: Cose inutili.
2: Qual è il vostro oggetto inutile? Fatecelo assolutamente sapere.
0: Esatto.
2: Ciao ciao.
0: Ciao. E se volete farlo,
3: nota vocale al 335 104 1027.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
4: Oggetto inutile. Io devo dire oggetti inutili perché ne ho tanti. Nei cassetti della cucina ho tanti di quei ciaffi inutili,
0: ciaffi,
4: che un po' che me li hanno regalati, un po' che li ho presi io in un momento in cui non ero molto in me, probabilmente.
0: Eri fuori di
4: però
0: testa.
4: Però ecco, ho aperto il cassetto, la prima cosa che mi è venuta fuori sotto l'occhio è l'apribarattoli.
0: L'apribarattoli.
4: Il cazzabubolo di gomma, dentro di gomma, fuori di plastica.
0: Sì.
4: Ha la forma di tre misure di tappi di barattoli differenti e ti assicuro che non ne funziona neanche uno, cioè gira a vuoto. Una cagata pazzesca.
0: Davvero.
4: Ma poteva mai attaccarsi una roba seria? No, quindi no. Passo e chiudo. Ciao Marco.
0: Ciao Barbara.
5: Contatto stabilito con Sandro Arre dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
5: Di cose inutili a casa ne ho veramente poche. Tra queste ce n'è una che mi ingombra un angolo. Guarda, veramente non la sopporto, soprattutto per quello.
0: Qual è?
5: Allora, io in casa ho l'aspirazione centralizzata, quella che prendi il tubo e lo attacchi al muro e quello parte.
0: Certo.
5: Molto molto comodo.
0: Assolutamente.
5: E funzionale. Mi è stata regalata un annetto fa una di quelle scope elettriche che pubblicizzano adesso. Quelle che ha anche le setole che girano, tutte queste cose qua.
0: Ho capito.
5: E dicono che aspirerebbe anche il gatto se potesse, ma in realtà no, in realtà no. Le bricioline, per esempio, quella piccolina dice sì, quella prego, dammela pure, quella grande. Guarda, quella lasciala lì. O settimana prossima, oppure se
0: ma
5: ci passi prima tu con la scopa normale,
0: mi fa
5: un piacere. Non aspira un cavolo.
0: Davvero?
5: Non aspira niente.
0: E quindi
5: io quando la vedo lì, mi viene voglia di prenderla, caricarla in macchina. Oh, una discarica, mandi la freccia!
6: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: Sì.

0: Siamo addirittura d'arrivo di questo giovedì, grazie per essere ancora qui con noi su Radio San Marino, la radio che senti.
1: Ricorda la replica serale, ringrazia Paolino.
0: Okay. Devo fare altro, magari dare una spolverata, no, ricordo che c'è lui, insomma, alla guida di questo programma. Poi ritrovate il podcast su sanmarinoretv.sm, la replica è alle 20, magari state ascoltando proprio quella, e dicevo, siamo addirittura d'arrivo ed è il momento di ritrovare qualcosa che recuperiamo.
2: Sempre roba vecchia, eh?
0: No. No, perché questa è la rubrica
3: Stabiliamo un contatto.
0: Esatto.
3: Tutto il meglio con Mar.
0: Tutto il meglio.
3: 102.7 Radio San Marino, sai già dove, trasmesso.
0: Sentite cosa abbiamo scelto.
4: Cosa ci consigli?
5: Insomma, che ci consigli, Sigli?
0: Cioè, praticamente vi chiediamo un consiglio da rigirare a tutti, di qualsiasi ambito. Avete qualcosa da dire e da consigliare? Tanto ne è pieno il mondo. Poi sui social. Chi è che è il primo che si offre volontario?
6: Ciao a tutti, contatto stabilito dalla Sabri, ciao Marco, ciao ragazzi.
0: Allora,
6: una chicca che vi posso dare io perché lavoro in lavanderia.
0: Sì.
6: Quando vi capita, o se vi capita, di rimanere invischiati nei pantaloni o nelle maglie con le gomme da masticare, oppure le donne quando si fanno la ceretta si sporcano i pantaloni o le maglie con la ceretta.
0: Ok.
6: Ecco, portateli in lavanderia, anche solo con un lavaggio a secco semplice. Tutte queste cose se ne andranno, invece di ascoltare i rimedi casalinghi. Mettili nel congelatore, poi dopo le stacchi, vedrai che lasciate stare. Un bel giro in lavanderia e tutto si sistema.
0: Vedi?
6: Ciao!
0: Messaggio promozionale.
1: Questo è un consiglio.
0: Eh sì, un altro consiglio che volete darci?
1: Un consiglio per addormentarsi la sera? Basta che ascolti la replica di Corona.
0: Ma no.
1: Come inizia Marco a parlare?
0: No.
1: 5 secondi e buonanotte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

Avete ascoltato la replica serale di questo giovedì dell'appuntamento che ogni giorno è in diretta invece tra le 16 e le 17 con Marco Corona e Paolino, però adesso è tutto pronto per la seconda semifinale in diretta da Vienna dell'Eurovision Song Contest 2026, seconda semifinale con Anna Gaspari e Gigi Restivo, che saluto, che abbraccio, anche perché continueranno non solo qui su Radio San Marino ma anche su San Marino RTV canale 550. Noi invece ci sentiamo domani con un sondaggione Rewind. Ciao.

Jennifer Page, questa era Crash su Radio San Marino. E sono le 21, subito Eurovision. Radio

0: Ed è proprio in questo momento che parte il nostro collegamento con Vienna per la seconda semifinale dello Eurovision Song Contest. Amici, c'è un'atmosfera veramente pazzesca. Una buona serata ancora da Gigi Restivo. Fra poco mi affiancherà Anna Gaspari per il commento di questa magica serata. Vi consiglio di fare subito un volo verso casa, perché è uno spettacolo non solo a sentire ma soprattutto da vedere. Intanto buon divertimento fin da adesso.
1: Such a big fan of Eurovision.

0: Welcome to Vienna. This is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2026. And nowhere to be seen, your hosts, Victoria Swarovski and Michael Ostrovsky.
1: Eccoli, un po' malconci. Devo dire che è un ingresso abbastanza rocambolesco per i nostri ospiti
2: molto
1: della serata. Troppo
2: davvero,
1: divertenti.
2: Veramente.
1: Amici, buona serata allora, ben trovati. Avete capito che siamo già entrati a gamba tesa nella serata seconda dell'Eurovision Song Contest. Nuovamente insieme a voi per accompagnarvi in questa meravigliosa performance ci sarà Anna Gaspari.
2: E Gigi Restivo, che avete già sentito in apertura. Allora vi diamo il benvenuto in questa arena meravigliosa che è la Wiener Stadthalle di Vienna, dove ci sono gli eventi più importanti austriaci,
1: certo.
2: È bellissima,
1: sport, musica, tutto quanto lì,
2: allora, e una scenografia anche bellissima, dobbiamo
1: c'è qualche piccolo problema, qualche inconveniente e come dicono lo stessi, tutto è sotto controllo, amici,
2: tutto a posto, non è successo niente.
1: No, beh, se tutto può andare bene andrà bene, scherzi a parte, è giusto per sottolineare il momento giocoso che è l'Eurovision, non dimentichiamolo mai, sì, è una gara, ma è soprattutto una grande festa da vivere insieme.
2: C'è anche Emily nella green room che chiede insomma come vanno le cose, perché
1: è un po' preoccupata.
2: Come state? Gli ha chiesto, tutto a posto.
1: Tutto a posto. Devono condurre una serata, immaginiamo, abbastanza lunga e pregna. Devono stare assolutamente bene. La green room, che in realtà di verde, abbiamo detto, non ha niente, perché è un caffè viennese.
2: Esatto, è molto molto bella quest'anno, bisogna dire la verità. Poi c'è questa passerella, come abbiamo visto e vedremo anche questa sera, dove gli artisti passano quando hanno finito di esibirsi per andare proprio nella green room.
1: È anche un modo per sentire così le pulsazioni del pubblico che è presente lì. Sono migliaia, pensate che i biglietti quando vengono messi in vendita vengono polverizzati in pochissimi minuti, perché tutti vogliono partecipare almeno una volta di persona allo Eurovision Song Contest.
2: Sì.
1: Bene, Michael e Vittoria ci faranno compagnia tutta la serata. Vogliamo spiegare, Anna, come funziona l'assegnazione dei punti per arrivare alla finale poi di
2: sì,
1: sabato.
2: Intanto ricordiamo come si vota, esatto, con SMS, con l'app dell'Eurovision e poi con il sito esc.vote. Poi naturalmente, ecco, questi sono tutte le i paesi che questa sera si esibiranno e sono
1: 15.
2: Come vedete 15, però solo 10 arriveranno alla serata finale, cioè quella di sabato.
1: Spietatamente, ne sappiamo qualcosa, funziona così. Dicevamo, le giurie, ci sono giurie popolari, che poi il voto che arriva direttamente, come dicevi tu Anna, e poi c'è la giuria degli esperti, diciamo così, che in qualche modo hanno dei contatti col mondo della musica,
2: certo,
1: che per il 50% fanno valere il loro voto.
2: Esatto, quindi si sommano e poi viene fuori il risultato. Naturalmente. E allora voi già li conoscete, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, i nostri conduttori, bravi e simpatici.
1: Attenzione, noi siamo pronti per lanciare la famosa frase che dà origine praticamente a tutte le danze, oserei dire, non a caso, perché
3: begin!
1: Ecco, da questo momento siamo ufficialmente nell'Eurovision Song Contest, seconda serata, le fiammate, anche queste iconiche. E i viaggi saranno velocissimi, sapete, con le cartoline che vengono spedite proprio dall'Austria ai partecipanti come invito a giocare, a cantare insieme.
2: E per iniziare c'è la Bulgaria è bellissima, questa cartolina, come tutte del resto le cartoline che ci fanno vedere le bellezze dell'Austria. E per Dara c'è una canzone che si intitola Bangaranga, che ricordiamo vuol dire più o meno rivoluzione, movimento, ed è una, Dara è una delle più conosciute tra le musiciste pop del suo paese, oltre ad avere tanti successi al numero uno della classifica ufficiale degli Airplay bulgari, è anche diventata una figura di spicco nella scena musicale balcanica moderna, è stata lanciata da X Factor nel 2016, anche fatto da mentore a una nuova generazione di musicisti tramite The Voice of Bulgaria nel 2021 e 2022. La ascoltiamo allora, Dara con Bangaranga per la Bulgaria.

0: Ed eccola la Bulgaria rappresentata da Dara con questo brano molto molto carico intitolato Bangarang. Adesso c'è la passerella che li porta direttamente nella green room.
1: Dove si va ad aspettare, si va a riposarsi o anche a soffrire. Intanto si viaggia sempre, Azerbaijan. Pensate quanto è bello con l'Eurovision fare praticamente un giro dell'Europa e della zona orientale in questo caso. Bene, scopriamo Jiva, che in realtà è un cantante molto molto famoso nel suo paese e ci ha provato tante volte in realtà a partecipare all'Eurovision, anche nel 2011 non ci è riuscita. Questa volta, anche grazie alla fama che le ha dato The Voice of Azerbaijan, questa è difficile, e che le ha portato molta fortuna, finalmente ha staccato il suo ticket per l'Eurovision e in questo caso per Vienna. Avete visto anche uno dei più famosi treni storici che si possono incontrare in Austria? Ecco la cartolina che è arrivata infatti da Vienna e l'invito a partecipare. Sentiamoci Jiva con Just Go, andiamo!

0: Ecco qui, prende grandi applausi, grandi consensi per Giva, di grande impatto la sua Just Go. Infatti noi stiamo viaggiando già da qualche minuto. Amici che ci state seguendo, mi raccomando, twittate, xate con ESC San Marino, il nostro hashtag che vi consente di commentare in tempo reale. Vi aspettiamo.
1: Ancora bellissime cartoline, bellissime immagini dell'Austria, questa volta questa cartolina è per la Romania e per Alessandra Capitanescu con Chuck Me, il titolo della canzone. Alessandra è salita per la prima volta alla fama nazionale nel 2003 quando ha vinto The Voice of Romania e poi ha pubblicato il suo album di debutto nel 2024 e una serie di singoli. Scrive le sue canzoni insieme ai membri della sua band. La sua passione per la musica l'ha accompagnata fin dall'infanzia. La Romania tra l'altro torna in concorso dopo 2 anni di assenza e quindi ascoltiamo questa canzone di Alexandra Capitanescu, si chiama Chuck Me.

0: Alexandra Capitanescu con Chuck Me, la canzone che abbiamo ascoltato per la Romania. E bella carica,
1: molto
0: carica cantante.
1: Ed è anche contenta della performance,
0: sì, eh.
1: Molto consapevole. Amici, diamoci un attimo di tranquillità e vi portiamo in un posto incantevole che è il Burgenland, zona meridionale piena di bei castelli, di natura incontaminata, e la natura c'entra nella prossima canzone, adesso capirete meglio. Vi presento Eva Maria, figlia di genitori sloveni emigrati appunto in Lussemburgo. Ha nel suo curriculum anche una bella laurea alla Scuola Europea di Lussemburgo, conservatorio del Granducato, insomma non si fa mancare niente. E detto questo, la canzone si chiama appunto Mother Nature, come può anche far vedere questa bellissima cartolina. Lo vedremo anche perché è un periodo in cui parlare di natura, di ecosostenibilità è sempre una cosa positiva. Se lo fa anche Eurovision, noi siamo assolutamente contenti. Ecco che è arrivata la sua cartolina d'invito direttamente da Vienna, con Eva Maria, Mother Nature.

0: È proprio vero, madre natura lo sa, sa tutto, lo sa anche Eva Maria di avere cantato una canzone molto molto carina. Ecco gli Eurofans di cui si parla tantissimo, gente che impazzisce un anno intero per poter partecipare, si gode giustamente il suo bagno di folla passando dalla passerella, che è una vera novità di quest'anno.
1: E andiamo adesso a vedere, a sentire il cantante della Cechia. Anche qui si parla di natura, perché Daniel Žižka è a lui è molto caro, insomma, il tema della natura. Infatti la sua canzone per l'Eurovision è proprio una protesta poetica contro la distruzione degli spazi naturali, e lo vediamo e lo sentiamo in questa canzone che il cantante e compositore di Praga racconta appunto in questo brano. Lui ha inizialmente studiato teatro musicale al conservatorio, ma nel tempo il suo percorso l'ha portato naturalmente alla creazione della propria musica. Le sue canzoni si concentrano su voce, emozione e narrazione. Daniel Žižka, Crossroads.

0: Ed eccolo Daniel Zizka con questa canzone intitolata Crossroads per la Cechia.
1: Naturalmente qui in diretta su Radio San Marino per gli amici che ci seguono in modalità radiofonica e su San Marino Re TV, evidentemente canale 550 declinato in tutte le piattaforme possibili. Buona serata ancora. Oh, ma che bel vestitino sobrio per Michael Orlowski.
0: Sì, infatti ha detto mi sono messo qualcosa di più comodo, capito?
1: Ah, sì, sì. Così. Io lo vedrei bene a fare la spesa in questa maniera.
0: Esatto, passa inosservato sicuramente.
1: Tra l'altro ha detto qualche parola in francese, non a caso, perché in effetti fra poco qualcosa di francese ascolteremo. Vi ricordiamo che i famosi Big Four, più uno che l'Austria, si possono vedere anche nelle semifinali, dove non concorrono perché loro vanno direttamente in finale sabato, però è un modo per cominciare,
0: sì,
1: a farci l'orecchio, no?
0: Certo, per sentire la canzone.
1: Certo, allora parlavamo di Francia non a caso perché sentiamo una bravissima cantante dal nome abbastanza evocativo, Monroe. Allora, intanto diciamola tutta, è nata negli Stati Uniti, è vero, però i genitori sono emigrati in Francia, capito? Ecco.

0: Malta con Bella per Aiden sul palco dello Eurovision Song Contest in questa 70ª edizione. Ecco che sta attraversando la passerella, molto emozionato, devo dire.
1: Secondo me stava anche per cadere,
0: sì,
1: dal gradino.
0: Un po' inciampato.
1: Si è ripreso. Va bene, amici, a volte all'Eurovision arrivano anche quei pezzi che non è che cercano di essere per forza complicati, vogliono semplicemente trasmettere energia, un po' di leggerezza, insomma, farti venire voglia di cantare, che è una cosa molto bella. Sta canzone, secondo me, ci riuscirà in pochi secondi, perché alcune volte non è scontato all'Eurovision. Con questa sì, perché ha un bel ritmo veloce e una bella scritta. Un'atmosfera secondo me molto estiva, vi resterà subito in testa. Presentazione: lui si chiama Jonas Love, ok, proprio così, fa sentire questo pop elettronico molto fresco e internazionale, secondo me perfetto da ascoltare a volume molto alto, capito amici che ci sentite per radio ma anche a casa. Jonas Love per la Norvegia con Ya Ya Ya, semplicemente.

0: Impossibile non avere capito il titolo di questa canzone. No, me lo sono dimenticato. Beh, mi aiuti tu?
1: Forse.
0: Non sono sicuro. Jonas Love, chiudiamo quindi con energia e quindi l'ultimo paese, l'ultimo artista per la Norvegia. In ogni caso va via sorridente e sollevato, anche lui va dritto in Green Room, alias Caffè Viennese.
1: Ecco. Dunque, e tornano i nostri conduttori.
0: Sì, tornano loro perché le canzoni le abbiamo sentite tutte quante. Sì. E questo è tutto, quindi 15 canzoni, ma sapete che succede? Che soltanto 10 artisti finiranno nella finale di sabato, questo è molto chiaro. E a chi spetta decidere?
1: Aspetta a decidere naturalmente quando si arriverà poi alla fine del voto, perché tra poco invece partirà il voto, il televoto per tutti voi, e vi ricordiamo che tramite SMS

0: app esc.vote potete votare. Questi sono i paesi che si sono esibiti questa sera. Sono 15, ma esatto, solo 10 andranno in finale.
1: E non dimenticate, come dicono loro, il mantra dell'Eurovision: potete votare fino a 10 volte, ma non potete votare per il vostro paese. Questa è una cosa pacifica, è normale. E a questo punto dice: in qualsiasi posto vi troviate, amici, siamo pronti, perché se vi trovate in Australia o in Europa, ovunque, potete votare. Sapete cosa succederà dopo? Che cosa?
0: Ah, lui dice una teleconferenza enorme.
1: No, no? Evidentemente no. Saremo pronti? Allora, ci siamo col countdown?
0: Eh sì.
1: Lanciamo il voto. Allora, lo Start Voting Now quest'anno arriva direttamente da Worcester, nel Regno Unito. Meraviglia!
0: Un saluto al Regno Unito, grazie per aver dato via le votazioni, dice Michael. Non riesco a decidere per chi votare, mi piacerebbe votare per tutti.
1: Per tutti no, ma per 10 cantanti sì, si può fare, insomma, non c'è problema. Facciamo però un veloce riepilogo, sì, giusto per rinfrescarci la memoria.
0: Sì, ci vuole. Allora, iniziamo subito con Bulgaria.
1: L'Azerbaigian.

0: Eccole qua, tutte e 15 le canzoni partecipanti e paesi, e adesso gli artisti si riuniranno, anzi già lo sono nella green room, e dicono i nostri commentatori, conduttori, che al momento si stanno mangiando le unghie. Giustamente sperano tutti quanti nei vostri voti che arrivino, nei modi che volete, insomma tramite il web, gli sms, il telefono, insomma i sistemi ci sono.
1: E tutti sperano di poter partecipare alla finale di sabato. Beh, però ci sono solamente 10 posti disponibili questa sera, e è una notte insomma in cui altri paesi, come è successo martedì, avranno la fortuna di accedere, altri invece dovranno fermarsi purtroppo.
0: No, sorridevo perché Michael dice stasera è la notte in cui lo faremo accadere, insomma Vittoria dice sì ma non ha capito in che senso.
1: Ah.
0: E lui insiste, stasera metteremo da parte tutto il resto.
1: Sì, insomma, c'è la chitarra,
0: almeno,
1: c'è la chitarra,
0: ma suona?
1: Credo di sì, forse.

0: Thank you, everyone! Oh, I just had the weirdest dream, Michael!
1: Fantastici, meravigliosi. Un applauso per i ballerini. Dice...
2: Per loro e per i ballerini, guarda, perché sono stati tutti bravi, veramente.
1: È vero. Infatti Vittoria dice, ora capisco come si sentono gli artisti dopo che hanno finito l'esibizione. Rilassati, forse. Intanto un recap, torniamo alla Bulgaria.
2: Azerbaijan.
1: La Romania.
2: Lussemburgo. Repubblica Ceca.
1: Armenia.
2: Svizzera.

0: Ed eccoci però.
1: Lettonia.
0: Danimarca.
1: Australia.
0: Ucraina.
1: Albania.
0: Malta.
1: In Norvegia.
0: E allora altri 10 secondi per rinfrescare la memoria, e perché l'Italia sta votando, il mondo sta votando naturalmente per il proprio cantante preferito. Allora siamo nella green room dove ci si rilassa, dico sempre questa parola ma è quasi un eufemismo perché in qualche modo sorridono, ma secondo me dentro c'è proprio un bollone incredibile.
1: C'è una bella tensione secondo me e c'è la nostra Emily che questa volta conduce.
0: Eh sì, finalmente,
1: finalmente.
0: Diamo un po' di spazio a lei, un po' di public relations, sta parlando con Dara.
1: Sì, sì, sta parlando con la cantante francese e intanto
0: Monroe.
1: E intanto, tra l'altro, Emily, lo dobbiamo dire, è una conduttrice radiofonica,
0: sì,
1: molto famosa in Austria e in questo caso è nella green room, la vediamo insieme agli artisti, offrire il caffè eccetera, però lei veramente molto è una conduttrice vera e propria, insomma
0: è la nostra collega, ce la coccoliamo Emily perché viene menzionata sempre un pochino, sta intervistando questa ragazza, ovviamente sta chiedendo delle emozioni, le domande sono sempre le stesse ma sono vere le emozioni, cioè sono artisti che a volte neanche si capacitano di essere in quell'ambiente catapultati dal nulla, a volte semi sconosciuti, potete immaginarlo, anche per i Måneskin è stato così un po' di anni fa, sono passati da un ambiente di nicchia a essere mainstream proprio grazie all'Eurovision, non dimentichiamo. Allora ci spostiamo nuovamente in questo bellissimo caffè viennese. Secondo voi
1: è veramente un'atmosfera stupenda quella
0: molto
1: della green
0: bella
1: room di quest'anno, devo dire la verità, molto più calda, molto più accogliente,
0: assolutamente,
1: davvero
0: assolutamente.
1: Più bella, molto.
0: Anche qui ecco arriva
1: dove
0: un buon
1: vai?
0: Caffè, chissà come sarà il caffè austriaco, secondo te di quelli forti?
1: Non so, non saprei,
0: dobbiamo parlare. Ah, siamo in Gran Bretagna, Regno Unito.
1: Sì.
0: Ecco, eins, vai. Secondo me
1: look mom, no computer.
0: Il caffè britannico non è il massimo, sarà meglio quello austriaco secondo me.
1: Adesso lo chiediamo a Mauro Torresi, che salutiamo tra l'altro, perché lui è a Vienna e di caffè austriaco ne avrà bevuto, insomma, credo.
0: Sì, ho intravisto il colore, ho visto un color carruba che non mi convinceva per niente.
1: Ah, davvero?
0: Va bene. Amici, giusto per dire, in questo momento si sta tecnicamente prendendo tempo perché fra poco si chiuderanno i voti e dopo si comincerà a votare.
1: Sì, sì, certamente. Infatti adesso ritorniamo al nostro palcoscenico.
0: Fra poco lo faremo.
1: Tra poco, subito.
0: Per il momento relax. Eccoli qua.
1: I nostri conduttori.
0: Michael e Vittoria, bellissima anche questa sera, una miss.
1: Sì.
0: Veramente fantastica.
1: È molto molto bella Victoria.
0: Lui,
1: sì, niente da dire.
0: Simpatico.
1: Lui molto simpatico, molto.
0: Mettiamola così, è molto molto simpatico. Allora, fra pochissimo si chiuderà il voto, altro momento importante perché ci sono gli ultimi secondi, gli ultimi minuti.
1: Sentiamo.
2: In the green room and everybody in the arena, would you please all get up from your seats?
1: Ecco, Michael sta invitando tutti ad alzarsi. Non so cosa dobbiamo fare, ballare probabilmente, da quello che ho capito.
0: Diamo uno scossone anche a questa arena. Guarda, facciamo ballare anche la green room, così sciolgono un po' di nervosismo.

0: ma certo, è una cosa bellissima.
1: Sto pensando, ma in Austria il ballo, che tipo di ballo si può immaginare?
0: Ma il valzer viennese.
1: Mi sa proprio di sì.
0: Sì, direi di sì.
1: Siamo pronti?
0: Infatti ci stanno provando.

0: E sulle note di Merci Cherie, Michael e Vittoria ci hanno introdotto in un valzer viennese, ma con qualche spennellata di Francia che ci sta sempre bene. Amici, manca veramente poco.
1: Sì, stanno per terminare le votazioni, quindi dovremo chiudere e vedremo in questo caso chi fermerà le votazioni.
0: 10, 9,
1: 8, 7,
0: 6, 5, ci siamo.
1: 4, 3.
0: E quindi chiusura del voto che arriva da dove?
1: Dall'Estonia, sì.
0: Ma che bello quest'anno, insomma.
1: E infatti Vittoria sta salutando tutti in Estonia e dice appunto stop quindi alle chiamate
0: e fra poco sapremo i 15 artisti in gara, soltanto 10 parteciperanno alla gognata finale di sabato. Allora fra poco avremo un momento molto interessante che vediamo esclusivo solo per voi.
1: Sì, infatti, e ascolteremo le reazioni a caldo del direttore generale di San Marino Air TV, Roberto Sergio, il segretario al turismo Federico Pedini Amati e anche di Senit riguardo,
0: certo,
1: insomma,
0: l'esperienza,
1: quello che è successo nella prima puntata.
2: L'Eurovision Song Contest è presentato da Morocco Noil.
3: Dispiace perché è una straordinaria performance, tra l'altro i social sono impazziti in termini positivi per la canzone, per come l'ha interpretata Senit, lo stesso Boy George. Devo dire anche che sono passate alcune canzoni che almeno dal mio punto di vista sono improponibili, però queste sono le gare e siccome poi c'è un sistema misto, giurie e voto popolare, evidentemente 10 paesi hanno superato il rappresentante di San Marino. Noi siamo comunque soddisfattissimi perché è stata un'esperienza straordinaria, perché abbiamo avuto dei numeri pazzeschi, perché il brand San Marino è girato in tutta Europa e anche oltre nel mondo, e questo è un valore assoluto del quale dobbiamo essere orgogliosi e ci riproveremo.
4: Io ho assistito a Vienna davvero a una performance di Senit e Boy George veramente bella, ma non solo io. Lo si è visto da tanti fattori, sì, i social network, ma anche il calore di Vienna stessa, ma sentendo anche gli amici, alcune persone che stavano votando, insomma la performance era ed è di altissimo livello. Chiaro che adesso c'è un momento di amarezza e di sconforto un po' per tutti gli addetti ai lavori, per lo Stato che rappresento, la Repubblica di San Marino, che davvero non meritava di stare fuori dai 10. Noi abbiamo ascoltato meritoriamente tutte le 15 canzoni, ma noi tranquillamente dovevamo stare nei 10. Non faccio ulteriori commenti, me ne verrebbero, dico la verità. Mi limito solo a dire che provo una forte amarezza, non per me, non solo per Senit e Boy George, non solo per tutti gli addetti ai lavori, ma per tutti i sammarinesi che questa volta non meritavano di non andare in finale con questo tipo di, davvero, lo ridirò per sempre, performance che io ritengo e tanti appassionati hanno ritenuto superlativa veramente.
5: Arrabbiatissima e dispiaciutissima, perché nonostante è sempre utile pensare al peggio e sperare al meglio, ecco, non mi aspettavo questa sorpresa. Speravo fino all'ultimo che San Marino andasse in finale, perché ce lo siamo meritati, perché abbiamo portato un bellissimo spettacolo, ben organizzato, una bellissima

atmosfera, eravamo nella posizione giusta, abbiamo lavorato tantissimo da tanto tempo. Come scriveva e come ha anche annunciato il direttore, c'è stata un'esplosione di amore, di supporto per questo progetto e anche per questa ingiustizia.

0: rinfrescante.
1: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
2: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
1: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: Radio. Diversamente tu.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.

0: L'Eurovision Song Contest è presentato da Moroccan Oil.
1: Bentornati in diretta su San Marino RTV, Radio San Marino. Sono quasi le 23 e siamo collegati in diretta con il Wiener Stadthalle di Vienna per la seconda semifinale dello Eurovision Song Contest. I voti sono chiusi in questo momento.
2: Eh sì, si stanno facendo i conteggi a questo punto e vedo Michael che sta entrando con un vinile, e un CD, un DVD, proprio perché Vittoria dice gli ultimi 70 anni ci hanno regalato momenti indimenticabili sul palco, ma anche invenzioni straordinarie.
1: Come
2: dice,
1: queste,
2: no?
1: Dice, sì. Lo so, però in questi tempi magari un CD, un DVD, qualcosa di fisico è più caldo, insomma, come un abbraccio dal passato, no? Ecco. E inoltre fanno una bella figura anche nello scaffale, se proprio come libri che alcuni insomma tengono lì soltanto per... Vabbè.
2: Allora,
1: un altro discorso, insomma. Sempre simpatici comunque. Sì, giusto tutto questo tempo.

0: serve per prenderlo, insomma, perché c'è tutto un conteggio difficile.
1: Sì, infatti.
0: Ricordiamo, solo 10 arriveranno alla finale di sabato e per il momento è ancora tutto quanto incerto.
1: È tutto incerto. In realtà sappiamo però che qualcosa succederà e ne siamo certi. È un caro amico che arriva con una nuova canzone.
0: Sconosciuta, come quello che ha scritto nella mano. Ma scusa, se è una canzone sconosciuta, perché la porta?
1: Perché si intitola così, Gigi.
0: Ah no?
1: Ah, no.
0: E lui è JJ.
1: Certo.

0: Eccola qui, la nuova canzone di JJ Unknown. Adesso invece non è più sconosciuta, perché l'abbiamo sentita per la prima volta proprio in questo palco globale dello Eurovision Song Contest. Niente male come visibilità.
1: Ricordiamo anche l'anno scorso che ha vinto con Wasted Love. Insomma.
0: Esatto, è per questo motivo che infatti siamo qui. E noi invece siamo nuovamente nella Green Room / Castello, bar viennese, caffè viennese, che quest'anno sì. È molto, molto presente, devo dire.
1: Sì, è vero. Più degli altri anni, devo dire. E insomma, qui stiamo aspettando i conteggi, no?
0: Sì.
1: Perché vogliamo andare un po' a capire che cosa succederà in questa seconda semifinale. Intanto però chiacchierano tra loro Vittoria e Michael, e ci fanno anche vedere
0: i finalisti
1: della prima semifinale, Moldova.

0: Eccole qui le 10 finaliste dell'ultima serata, altre 10 se ne aggiungeranno, più i famosi Big Four, compresa l'Austria ovviamente, che partecipa di diritto in quanto paese ospitante. Allora Anna, che sta succedendo in questa
1: volta? Stiamo attendendo di poter completare questa lista degli invitati per sabato, no? Come dice Vittoria, perché dobbiamo riempire questi 10 posti rimanenti. Questo significa insomma che è il momento, diciamo, delle buone e per alcuni anche delle cattive notizie, no?
0: È così, infatti. E per fortuna dicono che non siamo noi quelli che devono fare questi conteggi,
1: no.
0: Ma comunque adesso sentiremo i qualificati 10 per sabato. Vogliamo ricordare che non saranno dati in un ordine specifico,
1: no,
0: ma assolutamente sparso, quindi
1: a caso,
0: anche
1: diciamo,
0: l'ultimo che viene menzionato potrebbe avere più o meno voti degli altri, quindi fino alla fine c'è una possibilità, una speranza per tutti quanti i 15 partecipanti, giusto anche per, diciamo pure, aumentare il pathos del momento, e ci riescono benissimo in questo senso.
1: Sì. E direi a questo punto che ci siamo e potremmo anche iniziare a così vedere quelle che sono state le votazioni. Intanto ancora un bel collegamento con tutte le squadre, con tutti gli artisti che si sono esibiti questa sera.
0: Vedo anche qualche calice alzato che serve un attimo a stemperare
1: certo
0: il momento.
1: Ci vuole.
0: Le bandiere un po' scaramantiche, ma la tensione si sente, si avverte anche da qui, insomma, sorrisi un po' tirati.
1: Normale.
0: Ci può stare.
2: Do this. We will now announce the 10 finalists.
0: Eccoli.
2: In no particular order.
0: Come dicevamo, in nessun ordine preciso, ecco i 15 partecipanti di questa sera che possiamo vedere. Dopo vedremo dei colpo d'occhio velocissimi attraverso i vari partecipanti, si metteranno quasi uno contro l'altro, ma anche in questo caso senza un ordine preciso.
1: Bulgaria
0: dritta alla finale di sabato, liberazione assoluta, sentite un po' proprio il senso di libertà,
1: bangaranga
0: decisamente, sì, scatenata.
3: The second country we'll see again,
0: il secondo paese
3: on
0: che
3: Saturday
0: vedremo
3: is...
0: sabato, chi è? Basta solo immaginare l'emozione che provano dentro di sé. Siamo con loro.
3: L'Ucraina!
0: Ticket per sabato assicurato.
1: Quanta gioia! Guardali.
0: È vagamente immaginabile.
1: Sì.
0: Allora.
2: Also continuing their Eurovision journey is
0: questo viaggio continua per loro Eurovision per... La Norvegia, dai, che hanno chiuso loro quindicesimi e questo invece, anzi, ha portato bene. Ecco qua, fantastico, è contentissimo.
1: Ecco qua tutto il team della Norvegia, E poi?
0: Chi si unirà a loro?
1: Sì.

0: suspense.
1: Australia!
2: L'Australia!
0: Australia.
2: CVD per l'Australia non ci sorprende, ma ci fa piacere.

0: Australia, contentissimi, come si vede. E allora, il prossimo paese.
1: Chi sarà sul palco sabato? Vediamo un po', anzi sentiamo dalla voce di Vittoria. Sempre più lunga l'attesa, secondo me.
0: È vero.
2: Romania!
1: L'Armenia. Romania. Scusatemi amici armeni. Romania. I nostri amici di Rimpettai saranno al settimo cielo e siamo contenti per loro. 5 paesi stanno festeggiando, ci credo. Però ce ne sono altri 5.
0: Eh sì, infatti.
1: Vedremo. La prossima delegazione che impazzirà nella Green Room, vediamo un po' chi sarà. Giustamente ne hanno ben d'onde.
2: Malta!
0: Malta! Eida, che bella!
1: L'italiano ha portato fortuna a Eden. Anche loro sono contenti.
0: E si continua. Vediamo il prossimo paese che arriva in finale. Perché?
1: C'è chi morde la bandiera. Si vede di tutto.
2: Cipro!
1: Ancora il bacino mediterraneo che va avanti, almeno
0: gialla.
1: In queste prime che abbiamo visto, a parte la Norvegia e l'Australia ovviamente.
0: Ecco, 8 artisti sono ancora in gara, ma ci sono solo 3 posti liberi per la finale. E quindi Vittoria dice: ricordate, annunciamo i finalisti senza un ordine particolare, ovviamente.
1: Chiaro. Quindi non dice assolutamente nulla su quanto siano stati ravvicinati i voti, come abbiamo già detto prima. Intanto vediamo un po'.
2: Albania.
1: Il bacino mediterraneo vince, l'Albania è in finale quest'anno, molto contenti per questo. La canzone dedicata ai figli che vanno a vivere lontano dalle mamme.
2: Two spots left now, and the next finalist is...
0: Sentiamo chi è il prossimo, il penultimo.
1: Sì, ci sono solo 2 posti, si restringe la possibilità. Sento il cuore battere fin da qui.
2: Danimarca.
1: Altro paese quotatissimo quest'anno, dobbiamo dirlo, fin dagli inizi, insomma.
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Manca uno.
1: Uno.
0: Solo Gigi.
2: There's only one last place left in Saturday's grand final.
1: Tra questi 6 soltanto uno, e fra poco vedremo infatti on screen i 6 artisti e formazioni per avere un colpo d'occhio globale.
2: Luxembourg.
1: Eccoli.
2: Czechia.
1: Venivo menzionati uno per uno.

0: Latvia
1: e la Lettonia. Eccoli qua, eccoli tutti e sei. Focalizzatevi su chi vorreste portare in finale. Magari qualcuno di voi ha votato per qualcuno di essi. Si accettano scommesse, ma noi non facciamo nessun tipo di menzione. Lasciamo a voi, insomma, la possibilità di farlo. Ultima possibilità.
0: Cechia!
1: La Cechia.
2: Cechia.
1: La Cechia in finale.
2: Complimenti davvero a tutti questi 10 paesi che si sono qualificati per sabato. È davvero una serata di tensioni, anche
1: molto,
2: questa.
1: Molto, molto. Ecco, noi eravamo, tra virgolette, meno esposti, ma abbiamo anche noi partecipato attivamente. Visto passare qualcuno?
2: Vabbè. Di corsa.
1: Di corsa, vabbè. E sono questi momenti un po' concitati, insomma. Va bene, questi sono i 10 finalisti che vedremo, e questa è praticamente la tutta la linea che vedremo sabato prossimo al completo. Eccola.
2: We are looking for... Eccolo. Tutti i paesi pronti, allora li abbiamo visti per sabato, e quindi noi ci risentiamo e ci diamo appuntamento proprio sabato prossimo per il gran finale.
1: Altro che, dovete esserci tutti, spargete la voce. Noi ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito.
2: Certo, tutti voi che ci avete seguito, ma anche responsabile di produzione Matteo Bravi, coordinatore tecnico Federico Volpini, messi in onda Giacomo Burgagni e tecnico audio Marco Alessandri. Vi ringraziamo ancora, vi auguriamo la buonanotte da Anna Gaspari e da Gigi Restivo. Appuntamento a sabato, non mancate,
1: ciao
2: alle 21.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino, Power Play.
2: Buongiorno. È l'una.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

star male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gaia, Bossa Nostra.